MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Check your systems are offline.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del

cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia.
3: Alleluia.
2: Meditiamo questa sera i misteri della gloria del Signore. E nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel quarto mistero della gloria si contempla Maria assunta in cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria Regina del cielo e della terra, la gloria degli angeli e dei santi in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega per noi.
0: Madre Castissima,
3: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
3: prega per noi.
0: Vergine Potente,
3: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
3: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
3: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
3: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
3: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
0: Rosa mistica,
3: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
0: Porta del cielo,
3: prega per noi.
0: Stella del mattino,
3: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
3: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
0: Regina del rosario,
3: prega per noi. per noi.
0: Regina della famiglia,
3: prega per noi.
0: Regina della pace,
3: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, come da radice in terra fertile tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo germoglio, Cristo tuo Figlio, fa che ogni cristiano innestato in Lui per mezzo del battesimo nello Spirito Santo possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
3: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
3: Per l'intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Due motociclisti morti nella giornata di ieri in due incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza, invece, un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei cinque sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Dal palco dell'Assemblea annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. È iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros, l'ultimo slam in cui il tennista non si è ancora imposto e nel quale è reduce dall'amara finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3-7 la wildcard francese Tabo, che occupa la posizione numero 171 della classifica. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: e signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Un po' addormentato oggi Graziano D'Andrea. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Ma non sono solo addormentato stamattina, sono sicuro che anche voi dice: ma perché mi tocca oggi svegliarmi, andare, fare, brigare, quando potevo starmene bello tranquillo? E vabbè, ma è appena mercoledì, abbiate pazienza, siamo al giro di volo della settimana e siamo insieme anche quest'oggi. Perché? Perché? Perché abbiamo il piacere di fare colazione insieme e quindi avere la possibilità di incominciare bene la giornata. Amici, siete ovviamente all'ascolto sulle nostre radio collegate. Un saluto a coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, da MRC Media Radio Castellana e da Power 927 Milano. Oggi mercoledì, dicevamo, mercoledì 27 maggio 2026. Siamo nel 147esimo giorno dell'anno, nella 22esima settimana. La chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. Il sole è sorto alle 5.41, tramonta alle 20.34, la luna è crescente ed è illuminata al 76.9%. Andiamo con il proverbio di oggi, uno dei più famosi: vale più la pratica che la grammatica, l'esperienza sul campo ha un valore più ampio della sola teoria, poiché permette di confrontare le nozioni con la loro effettiva applicabilità e di operare i necessari aggiustamenti per renderle praticabili. Il proverbio viene spesso utilizzato anche per indicare che coloro che hanno una grande esperienza in un determinato settore hanno più importanza di coloro che, pur avendolo studiato con successo, hanno avuto poche occasioni di confrontarsi. Capito? Vale più la pratica che la grammatica. Andiamo con il primo brano di oggi, dai, incominciamo. Andiamo ad incominciare anche musicalmente parlando. Sì, assolutamente, dai, iniziamo con questa Jungle, bello, mi piace. Buongiorno!

0: le 7 e 15 minuti.
1: Quindi è il momento dei fatti del giorno nella storia. Iniziamo con la prima parte, dai, incominciamo a ricordare alcuni fatti significativi proprio il 27 di maggio. 27 maggio 1508 nel castello di Loches in Francia, dove si trova prigioniero, muore 55enne Ludovico Sforza, l'ex duca di Milano, detto il Moro. 1703, nel territorio conquistato all'impero svedese lo zar di Russia Pietro il Grande fonda una città dedicandola al santo di cui porta il nome, l'apostolo Pietro, a cui attribuisce il nome di San Pietroburgo. 1840, nel pomeriggio, a Nizza muore 57enne Niccolò Paganini, uno dei violinisti e compositori più discussi e popolari dell'epoca, oltre che uno dei più virtuosi musicisti al mondo. 1930, il giovane ingegnere della 3M Richard Grew, che ha già messo a punto il nastro adesivo in carta per mascherature, inventa il nastro adesivo trasparente, lo Scotch. 1930, inaugurato a New York il Chrysler Building, che con i suoi 319 metri di altezza, inclusa la guglia, è il più alto grattacielo al mondo, primato che deterrà per un solo anno. 1933, debutta nelle sale cinematografiche statunitensi il nuovo film di animazione di Walt Disney tratto dalla fiaba I tre porcellini. Il film verrà distribuito in Italia l'anno dopo. Nel 1937, in questo giorno, il 27 maggio, una cerimonia di inaugurazione per il Golden Gate, il più lungo ponte sospeso al mondo, che unisce San Francisco alla cittadina di Sausalito in California. Nel primo giorno di apertura è consentito il solo transito pedonale. 1937, in sostituzione del Ministero della Stampa e della Propaganda, il governo italiano istituisce il Ministero della Cultura Popolare. 1949, a Cannes, in Francia, la 31enne attrice statunitense Rita Hayworth sposa con rito civile il principe Ali Khan, il pronipote dell'Aga Khan ed erede di Aga Khan III, è nato a Torino nel 1911. 1963, con la vittoria del partito Unione Nazionale Africana del Kenya nelle prime elezioni del paese, Jomo Kenyatta, uomo simbolo della lotta al dominio coloniale britannico, viene investito della carica di primo ministro. 1964, eliminata la squadra vincitrice dell'annuale Coppa dei Campioni, giunta alla nona edizione. 1965, per il secondo anno consecutivo, l'Inter conquista la Coppa dei Campioni. 1965 ancora, a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, muore il pittore Antonio Ligabue. Era nato a Zurigo nel 1899. 1973, dopo 64 giorni di reclusione trascorsi tra la clinica di Mercurago e il Policlinico di Milano, viene rilasciato l'investigatore privato Tom Ponzi. Era stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo per le intercettazioni telefoniche.

0: Erano gli YouTube con Song of the Future. Insieme a noi per qualche minuto siamo in rigorosa diretta, lo dico a beneficio di coloro che sono arrivati solamente ora all'ascolto. Sono praticamente le 7:22, buongiorno in questo mercoledì 27 maggio 2026, è il momento di completare quella che è la storia di questo giorno. E allora torniamo al 27 maggio del 1974. Nel giorno dell'insediamento, il neoeletto presidente francese Valéry Giscard d'Estaing conferisce a Jacques Chirac l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 1975, in questo giorno, il primo ministro svedese Olof Palme indice nuove elezioni a causa della parità di seggi in Parlamento tra opposizione e coalizione di governo. 1976, la Grecia approva la legge per la regolamentazione del diritto di sciopero, nei confronti della quale le forze politiche di sinistra si sono espresse sfavorevolmente. 1993, un furgone carico di tritolo esplode a Firenze nei pressi della Galleria degli Uffizi, devastandola e distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Muoiono 5 persone. 1994, in questo giorno, dopo 20 anni di esilio, rientra in Russia lo scrittore Alexander Solzhenitsyn. Nel 1970 era stato insignito del premio Nobel per la letteratura, nel 1991 era stato riabilitato dal governo di Gorbaciov. 1995, il 42enne attore statunitense Christopher Reeve, interprete cinematografico di Superman, cade da cavallo durante una gara a Charlottesville per lo spostamento di due vertebre cervicali, riporta la lesione del midollo spinale e una conseguente tetraplegia. 1997, arriva con successo al Polo Nord la prima spedizione interamente femminile, 20 donne britanniche suddivise in squadre hanno attraversato quasi 1000 chilometri di ghiacci in un'impresa durata 6 settimane, accompagnate da 2 guide, naturalmente donne. 1999, nella Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano torna in esposizione L'ultima cena di Leonardo da Vinci, restauro durato 22 anni, viene mostrato proprio in questo giorno ad un ristretto numero di personalità e dal giorno dopo un convegno riaprirà al pubblico. Nel 2001 l'arcivescovo zambiano Emmanuel Milingo sposa la coreana Maria Sung, violando il diritto canonico che impone il celibato ai sacerdoti. Il rito viene officiato dal reverendo Sung Myung Moon. Nel 2003 muore in ospedale a Roma all'età di 78 anni il maestro Luciano Berio, musicista e compositore d'avanguardia, pioniere della musica elettronica. Nel 2007, al 60° Festival del Cinema di Cannes, il premio Palma d'Oro va al film romeno del regista Cristian Mungiu, 4 luni, che vuol dire 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Nel 2012, furiose reazioni per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che ha accusato la Grecia di irresponsabilità e di cercare scuse per evitare di pagare le tasse. Atene, alle prese con una gravissima crisi economica, le considera un insulto. Nel 2018 il primo ministro incaricato Giuseppe Conte, a colloquio dal presidente italiano Sergio Mattarella, rinuncia al mandato dopo il veto sul nome di Paolo Savona per il Ministero dell'Economia. Nel 2021 il telegiornale argentino di Canale 26 annuncia la morte di William Shakespeare, indicandolo come la seconda persona del Regno Unito ad aver ricevuto il vaccino contro il Covid. La giornalista Noelia Novillo dice: come tutti sappiamo è uno degli scrittori più importanti della lingua inglese, per me un maestro, è morto in Inghilterra all'età di 81 anni. Vabbè, insomma, siamo alle comiche. Ed è tutto per la storia del 27 di maggio. Ogni volta che non so volare, invece, è il titolo del bellissimo brano di Enrico Nigiotti che riascoltiamo insieme questa mattina.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola ricordo. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

È il momento ovviamente anche dei compleanni, perché questa è l'ora, sono le 7:29, quindi facciamo gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni, o se siete nati in questo 27 maggio, auguri, auguri, auguri. Sono nati oggi anche Isadora Duncan, danzatrice, precorritrice un po' della danza moderna. Louis Ferdinand Céline, scrittore. Erminio Macario, grande attore, lo ricordiamo, Due sul pianerottolo, Il monaco di Monza, ma tanti altri film e tanto avant spettacolo, oserei dire. Vincent Price, attore, lo ricordiamo in Edward Mani di Forbice, I tre moschettieri, Vertigine. Bianca Toccafondi, attrice, la ricordiamo in Delitto e castigo e I promessi sposi. Henry Kissinger, politico statunitense, premio Nobel per la pace nel 1973. Memo Remigi, cantante, quello che ha scritto quella meravigliosa canzone che Innamorati a Milano. Bruno Vespa, giornalista, scrittore e conduttore TV. Didi Bridgewater, cantante. Giuseppe Tornatore, regista, Oscar per Nuovo Cinema Paradiso nel 1988. Mariangela D'Abraccio, attrice. Gerardina Trovato, cantante. Paul Gascogne, calciatore e allenatore. Josephine, attore, lo ricordiamo in Shakespeare's in Love e Elizabeth. E poi ancora Salvatore Ficarra, attore del duo Ficarra e Picone. Matteo Bordone, giornalista e conduttore radio-televisivo. Leonardo Giordani, ciclista, campione mondiale Under 23 nel 1999. Claudia Potenza, attrice. La ricordiamo in magnifica presenza in Basilicata Coast to Coast, ma anche Vita da Carlo, la serie con Carlo Verdone. Auguri, auguri, auguri a tutti. Si continua con il nostro Morning Show.

Stiamo viaggiando in perfetto orario, 7.35, è arrivato il momento dell'oroscopo, ovvero la prima parte dell'oroscopo, i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, un errore di valutazione fatto in passato potrebbe tornare a bussare alla vostra porta. Affrontatelo subito con sincerità, calma e pragmatismo. Toro, incredibile ma vero, un chiarimento nato da un litigio banale si trasformerà nella chiave per capire quanto siete diventati indispensabili l'uno per l'altra e profondamente uniti. Gemelli, un messaggio scritto di getto senza troppo pensare si rivelerà la mossa vincente per sbloccare la timidezza di una persona che vi piace. Le stelle favoriscono i nuovi contatti. Cancro, sentite la pressione di una scadenza che si avvicina troppo velocemente. Procedete con metodo e non lasciatevi prendere dal panico inutile, ma restate lucidi. Leone, imparate a separare i problemi della giornata dalle gioie dell'intimità. Meglio contare fino a 10 prima di rispondere ad una critica del partner. Vergine, certamente non è il momento di rivangare vecchi errori del passato. Concentratevi sul presente se non volete rovinare un legame prezioso. Armatevi di santa pazienza. Fra poco la seconda parte del nostro oroscopo di questo mercoledì 27 maggio 2026. Bene, sveglia, sveglia, sveglia, perché ormai è tardi, se no non andate più da nessuna parte stamattina. Rimanete con noi, rimanete con il Morning

Andare a concludere l'oroscopo di oggi, sono le 7.40, il traffico è lento nell'ora di punta, come cantava Lucio Battisti. Andiamo con la bilancia, amici della bilancia, qualcuno di molto giovane o con uno spirito vivace porterà una ventata di freschezza nella vostra vita. Lasciatevi contagiare dal suo entusiasmo sincero. Scorpione, inutilmente cercherete di cambiare il parere di una persona testarda oggi, meglio rimandare la discussione a quando gli animi saranno calmi e più distesi e disponibili. Sagittario, peccato che un collega invidioso cercherà di prendersi il merito di una vostra idea. Restate calmi e mostrate i fatti con eleganza a chi conta davvero. Meglio rimandare una decisione. Capricorno, le stelle vi mettono in guardia da un errore di distrazione banale. Controllate due volte le cifre, le virgole nei vostri report. Meglio non firmare contratti importanti oggi. Acquario, riceverete un complimento per il vostro modo di vestire o per un nuovo dettaglio estetico. Sentirvi belli vi aiuterà ad essere più audaci in amore. Pesci, troverete un modo per arrotondare le entrate grazie ad un piccolo lavoretto commissionato da un conoscente. La vostra precisione è rinomata e apprezzata. Questo è l'oroscopo di oggi, missione compiuta anche per oggi, dunque sappiamo cosa ci riserva la giornata dal punto di vista zodiacale. È perché questi sono un po', voglio dire, i momenti cruciali di questa prima parte di giornata. Quindi nell'ordine, alcune rubriche interessanti, la musica, il caffè, quello fondamentale ovviamente, e poi ovviamente l'oroscopo e fra poco una bella lettura delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Continuiamo con Comrade Hug Yourself. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, Morning Show.

puntuali al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Meloni sferzata all'Europa, Confindustria, dure critiche di Orsini all'Unione, la Premier rilancia. I raid e i rifugi alleno l'Ucraina e non ho paura, la gente con me, l'intervista a Maldera. Torino, l'ultra ferito, i PM e la pista del lacrimogeno, gli scontri nel derby, continua l'inchiesta. Proseguiamo con la Repubblica. Meloni, industriali asse contro l'Europa, dall'Iran al Libano un giorno di guerra. Ed ancora Gamberini, Ustica chiede verità, non archiviazioni, l'intervista di Lirio Abate. Andiamo con la Stampa di Torino. Meloni attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia, Orsini al governo, salari bassi e caro energia, usiamo i 20 miliardi dei bonus fiscali. Medio Oriente, Iran e Israele, bombe sulla tregua, Trump all'angolo. Guerra con l'intelligenza artificiale perché l'Europa è l'unico baluardo all'autoritarismo statunitense. Il Fatto Quotidiano, nuovo Mellonellum premio col 42% e niente preferenze. Legge elettorale, accordo nel centrodestra, ballottaggio via. Il PM racconta un fatto vero, il CSM lo censura. Cartabia, Enordio viene punito per aver criticato una riforma citando un indagato che patteggiava per bancarotta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di persone. Il Resto del Carlino, Meloni, Orsini, scossa all'Unione Europea e crisi, faccia meno e meglio. Caldo, 12 morti in Europa, bollino rosso in 4 città italiane. Strage sul lavoro da Lucca a Reggio Emilia fino a Catania, 3 operai morti in poche ore. Il Messaggero, Meloni imprese scossa all'Europa. Ancora la guerra, Israele attacca il Libano, raid statunitense sull'Iran. La Verità, il boomerang del voto islamico, a Venezia il PD ha puntato sui bengalesi spaventando gli altri elettori. Il gioco della sinistra per capitalizzare alle urne il tifo per l'immigrazione incontrollata per adesso è perdente, ma è pure pericoloso. I musulmani tendono ad anteporre la sharia alle nostre leggi. Prima di candidarli andrebbe chiesto loro se rispettano la Costituzione. Il neosindaco, il baratto politico con i gruppi religiosi crea ghetti, non vera integrazione. L'attacco di Modena dall'ISIS al sesso e con le ricerche su internet di El Khoudry. Il Giornale, Meloni e Orsini sveglia l'Unione Europea, meno e meglio. Sinistra a picco alle comunali, flop degli islamisti, ora il PD apre il processo a Schlein, campagna disastrosa. Neanche un musulmano tra gli eletti, campo largo in tilt, ci siamo illusi. Il Tempo, più campo santo che campo largo. Panico a sinistra dopo la batosta elettorale a Venezia e Reggio Calabria. Sui media amici, Big PD provano a ribaltare il racconto della sconfitta e gli opinionisti d'area rispolverano il sempreverde allarme fascista. Ma ora Schlein deve guardarsi dalle correnti e Conte sprofonda sotto il 4%. Assemblea di Confindustria, Meloni e Orsini asfaltano l'Unione Europea, gli italiani recuperano potere di acquisto. Libero, che figuraccia compagni, la sinistra si processa alle sparate preelettorali. Da Venezia sfratto a Meloni, il flop del voto degli immigrati si rianima la fronda anti-Schlein, lo sbaglio di pensare che il referendum fosse la svolta. Simone Venturini, nuovo sindaco di Venezia. Per i turisti cafoni un ticket da 50 euro al giorno. Legnate di Giorgia, l'Unione Europea deve fare meno e meglio, il discorso a Confindustria. Il Sole 24 ore, quotidiano economico, Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio, Meloni, Unione Europea, miope, stop alla burocrazia.
l'energia di Mosca, l'import di gas russo. Ecco i primi 5 paesi europei, Francia in testa, partite IVA più fedeli ma resta a rischio evasione per una su due. La Lombardia approva la legge per dare regole ai data center, aree verdi, oneri di costruzione più alti. Passiamo ai giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, il re del giro, dominio Vingegaard, quarta vittoria, Sinner a Parigi inizia la grande, il successo numero 30, avanti Raola, il Milan accelera per il nuovo allenatore. Cardinale Ibrahimovic a Londra, hanno già visto il tecnico spagnolo della rivoluzione. Bournemouth presso un altro incontro, Napoli sceglie italiano, rilancio la Juve con Molli, Spalletti, l'uomo giusto, Ildiz incedibile. Corriere dello Sport.

Giacomo li disegna il futuro Juve, rassicura sul suo rapporto con Spalletti e blinda il gioiello turco. Ildiz non si tocca, un punto fermo fra i tanti dubbi che la Conti in assa dovranno essere chiariti da un vertice con Elkan e Spalletti. Cairo e le sue mosse, cedere il Toro sarei felice. Ventura avanti Raola in un Milan di stranieri, a lezione di Sinner, Arnaldi, Darderi, Olè. Napoli sempre più italiano, grosso Fiorentina ci siamo, non solo il blocco su Pasmu, anti-Inter, ora punta Bastoni. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tigullio Web che ci salutano, ci ritroveranno domani alle 7.09 puntuali come al solito per fare colazione insieme. Per arrivare alle ore 8 un classicone, Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Questo è il Morning Show.

GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Puntuali alla seconda parte del nostro Morning Show targato mercoledì 27 maggio 2026. Io sono sempre qui, Graziano D'Andrea, in vostra compagnia, fino alle ore 9. Oggi abbiamo un po' più tempo da dedicare alle notizie, alle curiosità, oltre alla buona musica, naturalmente quella non manca mai, assolutamente. È bello risvegliarsi e passare le prime ore della giornata con della buona musica. Parliamo, dicevamo, anche di altre cose, parliamo di salute a questo punto e parliamo di curcuma e cioccolato. La curcuma e il cioccolato sono esempi di come la scienza dell'alimentazione cambi nel tempo. Spesso vengono definiti superfood o alimenti da evitare, ma la realtà più complessa è sfumata di quanto sembri. La curcuma contiene curcumina, studiata per possibili effetti antinfiammatori, mentre il cioccolato fondente ha flavonoidi potenzialmente benefici per il cuore e la circolazione. Vedete come cambiano le cose. In entrambi i casi però, ad esempio, contano le quantità, la frequenza di consumo e il contesto della dieta quotidiana complessiva. Le ricerche evolvono con nuovi dati, tecnologie e metodi più precisi, per questo le conclusioni possono cambiare nel tempo. La lezione principale è che non esistono cibi miracolosi o dannosi in assoluto, ma solo alimentazioni equilibrate nel loro insieme. Insomma, bisogna avere, come dire, un po' di intelligenza, ecco, e saper essere equilibrati anche nell'assunzione, no, di questi cibi. Posti vuoti, no, dico posti vuoti, è il titolo del brano di Coma Cose.
3: Un fiore di

È sicuramente il tema più dibattuto in questo periodo, quello dell'intelligenza artificiale, ne ha parlato anche il Pontefice ovviamente, ed è una presenza, quella dell'intelligenza artificiale, ormai centrale nella società e non solo una tecnologia, ma uno strumento che influenza decisioni, lavoro e comunicazione. Il concetto di Magnifica Humanitas richiama l'importanza di mettere sempre l'essere umano al centro di questo sviluppo. Il punto principale non è la tecnologia in sé, ma il suo uso. L'intelligenza artificiale può migliorare la vita delle persone, ma attenzione, anche aumentare disuguaglianze o concentrare il potere. Per questo serve una riflessione etica su chi la controlla e su quali valori la guidano. La sfida ovviamente è collettiva, governi, aziende, cittadini devono contribuire a definire regole chiare per garantire quella che l'innovazione resti al servizio della persona e non il contrario.

Parliamo di risparmio, le persone risparmiano per diversi motivi e questo le aiuta ad accumulare patrimonio, a prepararsi a spese impreviste. Un recente studio ha rivelato che quasi 2/3 degli europei risparmiano per ragioni precauzionali, mentre la pensione è il motivo dominante per la metà di loro. Dunque, in quali paesi europei si risparmia di più e quanta parte del reddito disponibile gli europei mettono davvero da parte? Il risparmio netto delle famiglie rappresenta la quota di reddito delle famiglie che non viene spesa per i consumi finali. Secondo l'OCSE, i tassi di risparmio netto delle famiglie variano molto in Europa. Nel 2024 o nel 2025 hanno oscillato dal meno 9,3% in Grecia al 14,7% in Svezia e Ungheria, a fronte di una media dell'Unione Europea dell'8,1%. La Grecia è l'unico paese in territorio negativo, ciò significa che le famiglie hanno speso più del loro reddito disponibile netto, attingendo a risparmi accumulati o indebitandosi per finanziare le spese. Oltre a Ungheria e Svezia, il tasso di risparmio netto delle famiglie supera il 10% anche in Cechia, 13,7%, in Francia 12,8%, Germania 10,3%, Paesi Bassi 10,2%. Anche la Spagna 9,2%, Irlanda al 9%, restano al di sopra della media dell'Unione Europea. Mentre Francia, Germania e Spagna presentano tassi di risparmio superiori alla media dell'Unione Europea, Regno Unito con il 4,7% e l'Italia con il 3,2% registrano valori sensibilmente più bassi. In Lettonia il tasso è pari a zero, il che significa che le famiglie spendono tutto il loro reddito. Slovacchia 2%, Estonia 3%, Portogallo 3,4% e Lituania 3,8%. Restano tutte sotto il 4%. Anche due paesi nordici si collocano al di sotto della media dell'Unione Europea, ovvero sia Danimarca 7,5% e Finlandia 4,4%. Parliamo anche del caso Grecia, che è stato ricordato nel pieno della crisi del debito sovrano. Lo ricorderete, nel 2015 la Grecia registrava nell'Unione Europea la quota più alta di famiglie per consumi superiori al reddito e che restava al secondo posto dopo la Romania anche intorno al 2020, durante il periodo della pseudo pandemia di Covid-19, quando appunto le opportunità di consumo si erano drasticamente ridotte. All'inizio degli anni 2000 il tasso di risparmio della Grecia è stato per lo più positivo, anche se è sceso sotto lo zero per brevi periodi. Le cose sono cambiate bruscamente poi a partire dal 2010, quando la crisi del debito ha spinto il tasso profondamente in territorio negativo fino al minimo di meno 16,5% nel 2013. Da allora non si è più davvero ripreso e queste non sono buone notizie, assolutamente. Sono le 8:22 minuti primi, una manciatina di secondi, continuiamo e lo facciamo con l'Electric Light Orchestra, Evil Woman.

Una grande bella versione live, questa di Evil Woman e Electric Light Orchestra per qualche minuto, ed ora guardiamo con la testa lì in su un puntino luminoso che è diventato sempre più grande fino ad illuminare il cielo notturno accanto ad un vulcano, il Mayon, in eruzione nelle Filippine. Purtroppo non l'abbiamo potuto vedere noi, l'hanno visto nelle Filippine. Sono delle immagini che poi sono state riprese dalla webcam di un istituto che è molto famoso, un istituto vulcanologico locale, poco dopo le 22:30 di lunedì. Il filmato è stato condiviso sui social, ripreso da diversi media, ed è diventato virale per la sua particolarità, soprattutto tra gli astrofili, gli appassionati del cosmo. Il passaggio della meteora è stato reso ancora più suggestivo dall'eruzione del Mayon, che è arrivato al 140° giorno di attività eruttiva. Il vulcano, situato nella provincia di Albay, è uno dei più attivi di tutto il paese. Come spiegato dagli esperti del FIVOLCS, l'Istituto Filippino di Vulcanologia e Sismologia, il corpo celeste si è disintegrato nell'atmosfera senza colpire il vulcano o il suo ruolo nel suolo terrestre. Per quanto riguarda il vulcano, le autorità filippine hanno lasciato attivo il livello di allerta 3 a causa di un'elevata instabilità e della possibilità di eruzioni potenzialmente pericolose nelle prossime settimane. Per questo motivo è sconsigliato avvicinarsi all'area nel raggio di 6 km per il rischio di esplosione o cadute di detriti. Però veramente immagini spettacolari, assolutamente, se le incrociate in rete dateci un'occhiata, perché sono veramente meravigliose. Tutti nella stessa direzione, come il titolo del brano di Paola Iezzi.

8:35, continuiamo. Ovviamente è arrivata la notizia scandalo, la nuova Ferrari elettrica che si chiama Luce e ha sconvolto proprio il mondo dell'auto. Luce, così si chiama questa Ferrari elettrica che, contrariamente alla sua propulsione, sta facendo invece molto rumore. La ragione è una sola, io direi anche più di una: il design, ad esempio, è uno stile completamente diverso da ciò che finora è uscito dalla fabbrica di Maranello e che non ha nulla a che vedere con le rosse esistenti né con quelle mitiche del passato. Luca Cordero di Montezemolo ha detto via il cavallino da quella Ferrari. Sono critiche che non si sono fatte attendere anche da chi ha guidato la Ferrari per oltre 20 anni. Dice Luca Cordero di Montezemolo: se dovessi dire quello che penso farei del male alla Ferrari, si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo, spero che si tolga proprio il cavallino da quella macchina. I cinesi questa non la copieranno. Anche Carlo Calenda, un altro ex ferrarista, si è accodato alle critiche. È un insulto a chi, come me, ha lavorato in azienda. Per Flavio Briatore di sicuro non la copia nessuno. Se il Financial Times parla di design polarizzante per il magazine francese Automobile Propre, i puristi la odieranno. Insomma, la Luce non è la tipica Ferrari che mette tutti d'accordo, assolutamente no. Il progetto è stato affidato alla Dovfrom di John Eve e di Mark Newson, un collettivo americano, ecco perché è andata così, di designer e creativi, fondato nel 2019 con sede a San Francisco in California. È un team di 60 persone che ha collaborato con il centro stile Ferrari, poco stile mi sa in questo caso. La matita di Eve ha dato le forme ai prodotti più desiderati di Apple, dell'iPhone, all'iPad, al MacBook. Ma questa è una macchina, signori. È un merito che ha convinto Ferrari ad affidargli la sfida più difficile: disegnare la prima auto elettrica della sua storia. Ma perché Ferrari ha deciso di esternalizzare lo stile di un'auto così importante? L'obiettivo era creare qualcosa di completamente diverso che fosse dirompente, e ci sono riusciti. Proprio Ferrari ha spiegato in una nota la scelta di questo approccio inedito e radicale. Luce ha assunto un'identità specifica proprio perché ai designer è stata lasciata libertà di concepire una forma coerente. Nell'affrontare la progettazione della vettura, Lovefrom ha goduto dell'autonomia filosofica e progettuale necessaria a presentare una proposta globale compiuta, la cui ricerca si estendesse anche ai settori altri rispetto a quello del puro car design. Vabbè, va bene, come dire, che è veramente orrenda da vedere, ma una Ferrari elettrica non può e non deve esistere. Scusate se lo dico, ma è così. Continuiamo, vai, The Bowser, Magnetic.

0: Eccoci con il nostro Renato Lorenzi, arrivato all'ultimo momento oggi, mi pare.
1: Come sempre, più o meno come sempre, diciamo così.
0: Bene,
1: cosa
0: bene.
1: Vuoi? Quando si è personaggi famosi, importanti.
0: Mamma mia, siamo fantastici.
1: Siamo veramente rovinati, cari ragazzi.
0: Allora, belle notizie oggi, no?
1: Oggi ne abbiamo veramente di tutti i colori, anche oggi. Qui si parla dell'antivirus, che è il virus della truffa, cari ascoltatori.
0: Il truffavirus.
1: In ebraico, caro Graziano, anta significa sciocchezza, assurdità, bugia, truffa. Ecco, hai capito? Provate a chiederlo anche all'intelligenza artificiale, andate un attimino lì su ChatGPT o dove andate di solito e chiedete cos'è anta, cosa vuol dire antivirus. Che poi il vero virus, questo dei topi, non si chiama anta, ma si chiama anda perché
0: andale.
1: È stato scoperto da Bertoglio, il professor Bertoglio, che appunto è il massimo esperto in antivirus del mondo, ed è originario delle Ande, di quei posti lì, hai capito? Per quello si chiama così.
0: Sì.
1: Vedi quante cose.
0: Bene.
1: E vabbè, comunque il virus della truffa e sappiamo che è così. Però, vedi, parlavamo di intelligenza artificiale, no? Adesso provate a chiedere di qua, provate a chiedere di là, ormai tutti quanti si rivolgono all'intelligenza artificiale, lo sappiamo. Anche per un semplice tema a scuola i ragazzi adesso vanno e lo fanno con ChatGPT.
0: Ti immagini.
1: Comunque a Malta, caro Graziano, a Malta l'intelligenza artificiale è protagonista ed è il primo paese al mondo, Malta, da dove parte il programma All for Everyone, si chiama. Sono dei corsi online in maltese e in inglese per residenti e cittadini con, attenzione, un anno gratis di ChatGPT Plus. Ti danno ChatGPT Plus gratis o anche Copilot, se uno piace di più Copilot, sceglie Copilot.
0: Copilot.
1: Per avere questa cosa qui però bisogna completare il modulo base, sai, il modulo base cosa vuol dire? Vuol dire avere Alexa a casa come
0: no.
1: Intanto chiedere qualche consiglio ad Alexa. Quando hai fatto questo passaggio qui, poi puoi andare con ChatGPT o con Copilot.
0: Ecco.
1: Andiamo tutti a Malta, cari ascoltatori. Vabbè. Veramente non vedo l'ora.
0: Non vedo l'ora anch'io. Vabbè.
1: Non vede l'ora neanche il nostro Donald Trump. Sai, non vede l'ora. È perché ha condiviso un video adesso. Donald Trump proprio ieri.
0: Di cosa si tratta?
1: È un video di Frank Sinatra, pensa. Dove Frank Sinatra canta My Way, è una grande canzone, My Way,
0: bellissimo.
1: Ecco, dice, la canzone dice, è ora, la fine è vicina, mi trovo di fronte al sipario finale, dice la canzone.
0: Sì, ma parlava della vita, no?
1: Si parla della vita anche in questo senso Donald Trump sta combattendo per la vita, per la vita di tutti i suoi cittadini, gli Stati Uniti, capito? Lui vuole grande l'America.
0: Sì.
1: Dio salvi l'America, viva l'America.
0: Sì. Viva.
1: Quando si parla dell'America c'è lui, praticamente vedi l'America, vedi lui. Però si è riferito appunto alla canzone di Frank Sinatra,
0: che tra l'altro
1: è un italo-americano, sappiamo, un grande cantante, che però era un po' amanigliato anche con la mafia.
0: Un pochino.
1: Mentre vabbè, c'è anche l'ultimatum di Vladimir Putin. Vladimir Putin ha raccomandato, attenzione, a tutti gli stranieri e anche ai diplomatici di lasciare Kiev il prima possibile.
0: Questo è inquietante, no?
1: Una cosa che veramente mi preoccuperebbe non poco. Inoltre avvisa i cittadini residenti, quelli che sono già a Kiev, di non avvicinarsi alle infrastrutture militari ed amministrative. Che abbia in mente qualcosa.
0: Chissà.
1: La Federazione Russa abbia in mente qualcosa.
0: Chissà.
1: Dice che verranno colpiti sia i centri decisionali che i posti di comando in Ucraina. Si è un po' stufato, ragazzo.
0: Ha detto basta, è ora
1: diciamola, perché si è stufato.
0: Vabbè, è andata così.
1: Vabbè, ci sono due casi sospetti di Ebola a Milano che sono già stati, sono già risultati negativi.
0: Certo.
1: E hanno detto si tratta solo di influenza. Era scattato il protocollo sanitario all'ospedale Sacco di Milano per un uomo e una donna al ritorno, di ritorno da Lugano.
0: Li hanno messi nel sacco praticamente.
1: Li hanno messi in sacco. E non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.
0: No, ma non era il gatto quello, vabbè, ma non ha importanza.
1: Non dire Ebola se non ce l'hai nel sacco, vabbè. Ragazzi miei, la mattina noi se non beviamo almeno 7-8 caffè.
0: Sì,
1: siamo...
0: anche 2-3 grappe.
1: Non c'è niente da fare. Siamo veramente rovinati. Vabbè, comunque erano stati 3 mesi in Uganda, sembrava che avessero queste cose, un po' di nausea, vomito, sapete, le solite cose, febbre. E beh, chiaro, era un'influenza, no? Era un'influenza. Vabbè. E diciamo che c'è anche questa cosa qui molto interessante, sai che si è votato a Venezia per le elezioni comunali.
0: Sì, sì.
1: Ecco, in prossimità di un seggio elettorale a Venezia proprio, un bengalese spiegava come votare e quale candidato scegliere a un altro bengalese, probabilmente. In questo caso il candidato era Clark Manwar. Ecco, aveva un facsimile, sai, di scheda in mano e mostrava chi votare, come
0: votare,
1: eccetera,
0: eccetera. Non gliel'ha spiegato bene, credo.
1: Non gli ha spiegato bene, perché alla fine sì, abbiamo saputo, ma peccato che questo violi il silenzio elettorale, tra l'altro,
0: infatti,
1: cioè, è una cosa che non si può fare, capito?
0: Non si può fare, non si
1: caro
0: può
1: signor
0: fare.
1: Bengalese, studi un attimino prima.
0: Figurati.
1: Quante belle cose.
0: Sai, poi c'è, frega.
1: Qui c'è anche Elon Musk, sai, Elon Musk che ha detto che vuole andare su Marte, questo già lo sappiamo, eccetera, eccetera, no? Però ha chiamato di nuovo, io direi, attori Christine Lagarde e Macron. Li ha chiamati attori, chissà per cosa avrà voluto
0: perché,
1: dire.
0: Chissà perché.
1: Forse perché sono veramente attori o forse perché si stanno comportando come
0: degli attori? E questa è una bella domanda.
1: È una bella domanda, vedi?
0: Sì, sì.
1: E noi ce ne facciamo tante di domande perché noi vediamo intorno tutto quello che sta succedendo, sai, soprattutto negli Stati Uniti d'America, abbiamo parlato di Trump, ma c'è anche Robert Kennedy Jr., il ministro della sanità, che ha dichiarato, pensa, che nella catena alimentare americana, io non avrei mai detta sta cosa, nella catena alimentare americana vi sono più di 4.000 sostanze chimiche.
0: Pensa te, pensa te.
1: Ecco, anche qui in Europa ce ne sono, chiaramente vengono usate, non sono tutte magari pericolose, ma ci sono. Sono circa 400.
0: Ecco, e di 4.000, ma è un paese più grande.
1: Infatti lui diceva che le 3.600 in eccesso, dice le nostre, sono tutte illegali.
0: Ecco, bene.
1: Ma che ben messi che sono questi ragazzi.
0: Tutti
1: però,
0: molto ben messi.
1: Sono ben messi.
0: Io guardo le televisioni americane e vedo le pubblicità che fanno di roba, di cibi. Oh, non mi fa venire voglia di mangiare.
1: Sono delle cose
0: terrificanti.
1: Delle cose terrificanti. Però vedi, anche qui da noi adesso c'è una attenzione anche a Nestlé e Danone.
0: Eccoli.
1: Lo dice Greenpeace, non lo diciamo noi. Greenpeace ha denunciato praticamente Nestlé e Danone per microplastiche negli alimenti per l'infanzia, praticamente negli omogeneizzati.
0: Perfetto,
1: se dici
0: proprio
1: ai bambini diamo questa cosa qui, è una cosa buonissima per i bambini, li fa crescere bene, li fa no? L'omogeneizzato. Invece sembra che ci siano nelle bustine di plastica, che sono i contenitori di questi omogeneizzati, potrebbe essere la fonte di queste microplastiche.
0: Benissimo.
1: Lo studio, attenzione, perché lo studio continua inoltre, lo studio è di Synthes Ocean e analizza alimenti veri, quindi non sulla carta o sul computer, no? Alimenti veri, ha rivelato anche, pensa un po', sostanze chimiche potenzialmente dannose.
0: Benissimo.
1: Anche qui, vedi,
0: ma che belle, sono tutte belle notizie che ci rassicurano, sì, ovviamente,
1: Intanto qui da noi in Italia, caro Graziano, parte la caccia agli infermieri indiani.
0: Infermieri indiani.
1: Al via una corsia veloce per assumerli in Italia.
0: Pensate.
1: Mentre più di 7.000 nuovi infermieri italiani scappano dall'Italia ogni anno, perché chiaramente non saranno retribuiti a dovere,
0: ovvio,
1: le condizioni di lavoro non saranno
0: gli orari, le cose,
1: no?
0: Gli indiani, ma sì, giusto,
1: vengono pagati meno, ovviamente, no?
0: Chiaro, logico.
1: La carenza, pensa, nei nostri ospedali in questo momento, la carenza di infermieri, cari ascoltatori, è di circa 60.000

0: hanno chiamata signorina.
1: Sì, non ti esaltare troppo, mia cara. È evidente che nessuno arriva a pensare che qualcuno abbia potuto sposarti.
2: Ma eccolo là. Ma è bello perché proprio si sente questa.
0: Sì, si vogliono tanto.
2: Questo volersi bene, questo
0: l'armonia in quella famiglia.
2: Rispetto reciproco, bello, sì, bello, mi piace.
0: Belle cose.
2: Va bene. È tutto per oggi? Sì, certo.
0: È tutto per oggi.
2: Ci ritroviamo, ci risentiamo domani.
0: Buona giornata a tutti, grazie.
2: Ciao. Andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno, solamente il tempo per i saluti e i ringraziamenti ovviamente. E allora grazie alle nostre radio che sono rimaste collegate, e a Diffusione Europea, Radio Attività, nella prima ora anche Radio Tigullio Web e poi Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Passate una buona giornata, passate un buon mercoledì, pare che entro sera potrebbe rinfrescare un po', vedremo, e magari domani ne riparleremo, va bene? Grazie ancora, domani puntuali vi aspetto alle 7:09 per fare colazione insieme, ascoltare buona musica, informazione, rubrica e quant'altro. Un saluto a tutti da Graziano D'Andrea, vi lascio a Tiziano Ferro e Giorgia.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Disagi sulla 9 Milano-Chiasso. Per lo svolgimento delle operazioni doganali si sono formate code tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord e di seguito tra Como Centro e Chiasso in direzione alla Svizzera. Ancora in A9 completamente chiuso lo svincolo di Fino a Mornasco per lavori fino alle 14 di questo pomeriggio. Auto in fila sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Cavennago per traffico intenso verso Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano in direzione Torino e tra Cormano e Milano S verso Venezia. 3 km di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud per un incidente avvenuto in direzione Padova. Sulla E45 Orte-Ravenna per il ribaltamento di un furgone chiuso lo svincolo di San Vittore in entrata per Ravenna. In coda il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico per un mezzo fermo in panne verso Bologna. Mentre in carreggiata opposta quindi in direzione Firenze la presenza di materiale disperso sulla carreggiata rallenta la circolazione tra Firenzuola e Badia. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-7398-084 oppure 347-415-5350.

Paola in onda, Dolce Alice Live. Un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione, Alessandra Sassa.

0: bene, prese tu mi hai dato le tue, cioè una schifezza, ma che sei, due barattoli di Coca-Cola che si chiama Brian, ma che fai? Anzi, devo dire una cosa, mi hanno fatto, ma, no, è arrivato un WhatsApp lungo la settimana dove una signora si lamenta perché dice che ti tratto male. Ma non è vero! Smettila, non fare il cretino con tutti. Sì. Allora dai ragione alla signora, la sapevo, ma non avevo dubbi, guarda, non avevo dubbi. Allora, ben arrivati, Dolce Alice Live. Brian, alla prossima vi cambi cuffia però, perché io è proponibile, dai. Ah, hai ragione. Mi ha detto in cuffia Brian che la L è la lattina di Coca-Cola, la R è di lemon soda, piglia pure per il culo, eh? Va bene. Allora, in redazione è tutto spento, perché mi sembra giusto. Che orario è? Ma che scherzi. Però questa settimana c'è sicuramente, dalla parte di là è già arrivato Loris, non so perché, per quale motivo. Ah, ecco, perché c'è Brian ha pagato la pizza e Loris sfrutta. Nasone che non c'è altro, guarda. Ti cresce il naso, Loris, lascia perdere. Detto questo, ho già ringraziato la redazione, sì, ok, proprio Brian ormai l'ho cazziato, ora devo cazziare loro. Omar Simpson e la moglie. Patrizia, ci sei? Non far parlare il vecchio dalla parte di là, perché ora sono sicuro che parte qualcosa a mia insaputa, stai a vedere.
1: Allora, per tutti gli amici, ecco, di Dolce Alice Live, io, Max Bellè, sì, sono un gran pirla.
2: Meno male che lo dice lui stesso. Io sapevo. Salve.
3: Sai perché? Salve a tutti. Sì, una puntata sì, una puntata
0: no.
3: Sì.
0: Giusto. Sai perché ho detto una parte qualcosa a mia insaputa? Perché quando allunga il braccettino destro, o va a prendere il caffè, che è già pronto, o la sigaretta, oppure la parte la minchiata. Patrizia,
3: no, quale sigaretta? Quale sigaretta? In studio non si fuma.
0: No, ma lui fuma lo svaporone, cos'è che non è?
2: No, quello lo fuma lei, lo svaporone.
3: Notizia, io da 8 mesi non tocco una sigaretta.
0: Oh, bene, però c'è lo svaporone.
3: Sì, però è senza nicotina.
2: Ma sempre
3: sì.
2: Svaporone.
3: Però già è un passo avanti.
0: Ma il tuo che aroma è? Cannolo siciliano, cassata, cos'è?
3: Sono diversi i gusti. Cinque gusti.
0: Vai, sì. elenca.
3: Beh, questa c'ha ciliegie e melone. Mela e cantalupe, cola ice.
0: Prosciutto e melone. Prosciutto e melone, che sai.
3: No, mango e pesca. E sì, poi ce n'è un gusto strano che è Love 66.
0: Cosa? Il lo?
3: Love amore 66,
2: certo,
3: 69, 66.
2: Certo, sempre lì vicino.
0: Gianni, sempre di vicino, 66, sempre lì vicino, sempre sempre sesso.
2: Mancano due numeri,
0: sempre sesso. Brian,
3: salve a tutti,
0: ben trovati, grazie anche a voi di essere presenti anche in questa puntata. Allora, sarà una puntata scoppiettante, chi lo sa? Ma non lo so, io quando parto, noi partiamo e poi cominciamo, poi quel che viene, anche perché dovete pensare, cari amici e cari amiche di Dolce Alice Live, che di preparato non c'è una beata minchia, come direbbero i nostri amici siciliani, non c'è assolutamente nulla, si parte, si va, si registra, si fa, si briga, quel che arriva arriva. Bene, detto questo, Brian, sei pronto? Hai qualcosa? Se vuoi partire, partiamo. Partiamo, dai. Sorprendimi. Oh no. L'ha già fatto. Every woman in the world. Che anno è, Brian? 1900.

0: Love, che in tedesco equivale a...
1: Vediamo se, se mi dici la traduzione in italiano, la traduco in tedesco. No, io l'inglese sono una chiavica.
0: No, in italiano non la so, perché Brian non me l'ha fatta la traduzione.
1: Ripeti il titolo.
0: All Out of Love.
2: All out of love. Tutto fuori l'amore.
0: L'amore tutto fuori. Amore tutto fuori. Allora, potrebbe essere anche un grande...
1: Al di fuori dell'amore, forse potrebbe tradurre.
0: Ma posso dire...
1: Ausa Liebe.
0: Posso dire una cosa?
1: Quella è la traduzione.
0: Sì, ma chi se ne frega? Lo posso dire. Ma io che faccio le cose così a carrettino.
2: A Roma direbbero stiga?
0: Stiga. Sì. Allora, stiga. A proposito... Gianni, WhatsApp. Io lo metto in difficoltà.
2: WhatsApp.
0: Aspetta.
2: Difficoltà. Dammi.
0: WhatsApp.
2: 348-349-1141.
0: Dammi. È 26 anni che ti aspetti come dammi. Ma perché?
2: No, ho detto dammi qua il microfono.
0: Patrizia, non ridere. La mail, per favore. Quella nuova.
1: Nel Cuneo.
0: Che è vicino a Torino.
2: Salutiamo gli amici di Cuneo.
1: No, vicino a casa tua.
0: Cuneo vicino a casa mia anche, no?
1: No, cuneo.maxbellè.
0: /2.max5.it. Allora,
2: invece quella di Dolce Alice Live, vai.
0: Vai.
1: Dolce Alice Live.
0: Sì.
1: chiocciola@gmail.com.
0: meno male, siamo così, però siamo belli dentro. Beh, sì. ma anche fuori. Al Stewart,
1: ma io sicuramente
0: Merlin Time.

0: peggio, This Merry Planet per Breakaway, sempre l'80 con noi, sempre sempre l'80 con noi. Hai organizzato per l'80, Brian, in questa puntata? Tutto 80? Oppure svari un po'? No, tutto 80, va bene. Vabbè, no, basta saperlo, basta mettersi l'anima in pace. Volevo sentire altre cose, ma se tu hai optato per quello, hai organizzato per quello, la macchinetta è in mano tua, la macchinetta è in mano tua. Allora, tra non molto avremo la nostra intervista, ci sarà Alessandra, ci sei, tranquilla, sei a posto, tutto ok, già organizzato con il ragazzo, bene. Patrizia è a posto, dicono che è a posto, e allora se lo dicono loro che sono a posto, noi non facciamo altro che essere tranquilli.
1: Senti, sì. Il WhatsApp è stato appena lanciato, sì. È arrivato già un messaggio.
0: Aia.
1: È arrivato il messaggio.
0: Aia.
1: Della nostra amica Patrizia.
0: Quale Patrizia?
1: La Patrizia.
0: Quale?
1: Capisci a me.
0: Ah,
1: e mi ha detto: di a Max che è un disgraziato, perché ecco, io mando sempre i saluti per voi, per me e Gianni, però sì, lui non li dice, sì, mai. Quindi infatti, questa volta saluta direttamente Patrizia e Gianni e a te ti manda
0: a fare in
1: una perracchia.
0: Ah, ecco, no, ci sta.
1: Ciao Patrizia, ciao.
0: No, ma ci sta, perché poi ho già detto prima, no? Lo dimentico sempre, poi dopo magari
2: cose che capitano, che
0: no, non devono capitare quando si mandano i saluti, sono i saluti, non è che sono...
1: Io te l'ho chiesto
2: però adesso Max ci annuncia qualcosa di carino, giusto Max?
0: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a, ecco, cura di me stesso.
3: Sì, capisci?
0: Io non ce la posso fare, no? Cioè, capite bene che se continuiamo e siamo a fine stagione,
2: figuriamoci la stagione nuova, quello che succede.
0: Speriamo la prossima di cominciare in maniera massima, va bene così, ma chi se ne frega, ma insomma, tanto ormai voi conoscete benissimo chi siamo, soprattutto chi no, perché loro prendono in giro me, ma io non mi preparo mai nulla per loro, no, a parte qualche battuta durante la puntata, ma è bello questo, giusto?
2: Certo.
1: Sì. Mirati sempre.
2: Che partita con le pernacchie.
0: L'atmosfera di Dancing and the Other Space, Soul Funk Philadelphia.

0: proprio atmosfera. Proprio così poteva essere, no? Perché sono quei brani degli anni 80, più precisamente questo è 1980, come diceva Brian prima, ed è un brano che a quei tempi, quando facevano gli strumentali, facevano 8, 9, 10 minuti. Questo dura 14 minuti, non mi sembra il caso di metterli tutti e 14, perlomeno 3 o 4 minuti sono già passati in questo momento, che poi noi ci divertiamo sopra per fare delle minchiatelle, no? Per ricordare la trasmissione. Perché Patrizia, questa è
1: Dolce Alice Live.
0: Hai capito? Ma che bello, l'amore non è bello, se non è un bel martello. Allora,
2: un bel martello, questa è venuta
0: questa,
2: benissimo.
0: Questa è una cazzata di quelle micidiali.
1: Quella che spara sempre Max.
0: Sì, mi vengono così, mi vengono così. Allora, tra non molto, cosa vuoi, già tagliare qui? Abbiamo parlato troppo. Ascolta, senti, bambino, io ti rimando all'asilo nido, non è che con il pignattino, quello piccolo. 17 anni, Brian. Lascia stare la fidanzata! Non mi sembra il caso di io ti tocchiarla in questo momento. Tanto molto arriva la salsa. Alessandra, togli la mano alla tetta. Dai, va!

0: Volete andare ora?
1: Pure tra 5 minuti.
0: Andate ora? Tranquilli?
1: Siete a posto con tutto, chiaramente. Non è che siete in una trasmissione Mau Mau Micio Micio. Qui siete Dolce Lice Live, non è che...
0: Capita?
1: Siete pronti? Mi assicurate che siete pronti? Io mi fido. Allora, che... Sasa, sei pronta? Anche te? Tutto a posto? Siete pronti con tutti? Allora andate, vai, vai, vai, vai.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Non cambiare, sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music.
4: Best music.

0: E siamo sempre qui con Elma, abbiamo ascoltato la sua primissima canzone in italiano, che sia veramente anche di buon auspicio per quello che sarà Sanremo 2026. Giustamente hai detto che sei molto legata a questa canzone, noi ti abbiamo ascoltato in inglese con Give It To Me, con Bets Again, che tra l'altro le portate anche a Battiti Live, Summer Festival di Radio 105, e poi a ottobre, come promesso, è arrivata questa canzone in italiano. Ti sei divertita?
1: Mi sono divertita tantissimo, è stata un'emozione pazzesca cantare sui palchi così grandi, è veramente... diciamo che un sogno è diventato realtà.
0: Sì.
1: E sono molto felice, sono molto soddisfatta che sono riuscita a condividere la mia musica con il pubblico.
0: Certo. Tra l'altro ci tengo tanto a dire che al di là di X Factor, di Capodanno in Musica 2024, condotto da Federica Panicucci su Canale 5, dovete sapere che Elma anche partecipato a un evento molto speciale proprio col cuore, perché lei ha partecipato al concerto di Natale San Raffaele dedicato ai bambini malati di tumore. Quindi Elma, veramente complimenti, perché non è da tutti.
1: Grazie mille, io veramente credo che dobbiamo aiutarci con tutto quello che possiamo aiutare, e sono cresciuta così, quindi
0: sì,
1: è stato un piacere per me.
0: E lo credo. Ma arriviamo in pratica a quello che sarà Sanremo 2026. Allora, ormai noi la conosciamo la vostra canzone, ma è sempre bello, noi la faremo ascoltare ovviamente. In gara tra le nuove proposte con questa Nei miei DM. Giusto?
1: Giusto, sì.
0: E insieme a te ovviamente ci sei tu, ma ci sono anche i tuoi compagni di viaggio. Li vogliamo ricordare?
1: Sì. Ci sono anche Blind e Sonico.
0: Ecco, com'è lavorare con loro? Com'è questo trio? Com'è nato questa unione, insomma, questa unione artistica?
1: Allora, noi ci troviamo benissimo con i ragazzi, e da quando ci siamo conosciuti subito siamo andati d'accordo, e veramente ci completiamo. Quando qualcuno non arriva, sempre c'è qualcuno che aiuta, e veramente per la mia prima volta per Sanremo io personalmente sono molto felice che sono con loro, perché con tutto questo sotto pressione io non lo so se senza di loro ce la facevo.
0: Diciamo che magari l'unione fa la forza e aiuta anche a superare magari i momenti. No, ma io sono sicura che ci saranno tanti momenti invece sì. Ecco, l'emozione di queste prove, no? Lo so che tu più di tanto non puoi svelare, ed è giusto che tu non ci dica nulla, però quando sei salita su quel palcoscenico sapendo, caspita, tra 10 giorni io sono lì, là sopra cantiamo insieme, presentiamo ufficialmente di nuovo, ma al grande pubblico, perché Sanremo è la manifestazione più importante italiana, ovviamente, non solo italiana ma nel mondo, questo brano. Che emozione hai provato oggi alle prove?
1: Allora, le prove sono andate benissimo, è stata un'emozione meravigliosa, e veramente... Con i ragazzi siamo molto emozionati, non vediamo l'ora di salire sul palco e di cantare, e abbiamo anche una piccola coreografia che è molto bella.
0: Sì.
1: E la nostra canzone porta positività, e non vediamo l'ora di cantarle, di divertirci, perché è veramente quello che cantiamo noi.
0: Certo.
1: Lo pensiamo, e noi siamo ragazzi solari e vogliamo trasmettere questa energia positiva.
0: Certo, ecco, tra l'altro questa canzone che voi portate è stata scritta da Blind un po' di tempo fa, però poi in realtà era rimasta chiusa in un cassetto, no? E come ha detto lui più volte, stava aspettando l'occasione giusta, il momento giusto per tirar fuori questo brano. È una canzone che parla un po' delle relazioni che ci sono, che si vivono al giorno d'oggi, tra i messaggi, i messaggini WhatsApp, gli schermi, la realtà, l'apparenza, no? Come vivi tu?
1: È una,
0: Dimmi, dimmi, cara.
1: Sì, è una canzone che rappresenta la nostra generazione Z, perché sì. Comunque nei nostri tempi tutti usiamo i social e i direct messages nei miei DM sono i messaggi privati, però noi vogliamo portare i messaggi davanti a tutti, e il nostro messaggio è di stare felici anche nei momenti difficili, di avere fede e di crederci sempre.
0: Crederci sempre, esattamente. Crederci sempre, inseguire i propri sogni. E tu pian piano ci sei riuscita, ci stai riuscendo, e ormai sei già famosissima e sono sicura che con la tua tenacia, la tua grinta, il tuo talento continuerai, continuerai e continuerai.
1: Parliamo della canzone?
0: L'ascoltiamo insieme? L'ascoltiamo?
1: L'ascoltiamo, certo. Comunque, grazie di tutto.
0: Grazie a te, carissima. Un abbraccio a te e anche ai tuoi compagni di viaggio. E allora, lanciala tu, annunciala tu la canzone, ok?
1: Ascoltiamo la nostra canzone con Blind Sonico nei miei DM.

0: piace guai.
1: Ma come diceva, chiamami con la M, no con la V. Sei un cretino. Blondie, call me, chiamami quando vuoi, ma chi se ne frega, ma fallo finché puoi, fatela questa telefonata, mandate questo messaggio, perché tenerlo lì, perché poi vi pentite di non aver fatto determinate cose. Allora, eccola, è arrivata, la vedo con la croce rossa stampata sul petto, ma è bianca la croce, e la croce io lo so di chi è, di quell'altro a fianco. Patrizia, sei la croce,
2: sì, la croce
1: di Dolce Alice Live.
3: Telefonate, il numero l'abbiamo dato. Che Max aspetta con ansia la vostra telefonata.
2: Era andata in bagno.
1: Vabbè, intanto voglio dire. C'è, la carta igienica c'era? Sì.
2: Sì.
1: Posto allora. Sì.
3: Tutto, carta igienica, carta vetrata numero 4.
1: Tutto, la 400, quella più fine in caso di sistemare meglio le cose. La Sassa ha fatto un bel lavoro. Bene. Allora, notizuole no, non le vogliamo dare, o ce l'abbiamo già?
2: Sì, c'è qualcosa.
1: Stai cercando se ti è rimasto un po' di carta igienica attaccata al sedere?
2: No. L'avevo appuntato sulla carta igienica,
1: ecco.
2: Spero di non averla usato quel pezzo così, sennò sono senza notizia.
1: Sì. Sono notizie di me. Allora, vai!
2: Sì, sono notizie di merda.
1: Cioè, no, dai.
3: Lui dice la M e lei finisce la frase.
1: Ma chiaro, si chiama simbiosi. Però se me la vuoi leggere sta notiziola che ti ha dato quell'altra, sì, se no vado avanti. Mamma mia, ragazzi, che lavori, che angoscia nel cuore che c'è quando c'è queste.
2: Allora, guarda, questa è una notizia piccolina. È stato presentato un giocattolo.
1: Sì.
2: Per i bambini, che permette di chattare con avatar AI di intelligenza artificiale. Questi giocattoli sono di Elon Musk, lo sai?
1: Certo, di chi devono essere? I miei no, sicuro, vai.
2: Beh, è ideale se vuoi che la prima parola che il tuo bambino dica sia Mars. Perché lui sa che è fissato, che vuole andare
1: con Marte,
2: su
1: lui e ci vai, ascolta, va a finire che quell'uomo ci va, spende tutto quello che ha, ma non ti preoccupare che lui
3: e non torna più.
1: No, il piede su Marte ce lo fa mettere, ve lo dico io, ce lo mette, vedrai se non lo fa. È testato. Bene, quindi qual è la notizia?
2: È quella la notizia, che ci sono dei giocattoli che sono stati inventati, appunto, che aiutano i bambini a
3: posso dire mamma e papà dicono Marte.
2: No.
3: Cioè, come funziona sta cosa?
2: Permette ai bambini di chattare con degli avatar.
3: Con dei marziani virtuali. Fantastico.
1: Una cazzata di vabbè.
2: Ho detto notizia di

0: Che musica, mamma mia, che atmosfera che siamo riusciti a creare, ma soltanto noi la possiamo fare all'interno di Dolce Alice Live. Vai a cercare un altro programma in giro per il mondo, magari no, per l'Italia, con delle atmosfere così particolari, con
1: allora, cos'è la grande?
0: Cose che mi dispiace, mangene minga. Allora, che vuol dire non ce n'è per nessuno. Detto questo, notizione non ne abbiamo, anche perché poi. Ma no, Patrizia, se è come quella di prima, non dire niente, per favore, dia la salsa di
2: no. No, questa, no, guarda, no.
1: Cioè, i bambini marziani.
2: Voglio raccontarti qualcosa che mi. Che è successo.
0: A te personalmente?
2: Sì, sì. Guarda, sì. Siccome noi siamo siciliani, tu sapevi che anche se siamo, se la Sicilia fa parte geograficamente dell'Italia, del territorio italiano, noi non siamo italiani, siamo siciliani, punto. E a dirmelo è stato un ragazzo 19enne di nome Salim, che è italiano. Hai capito?
0: Sì, cioè, no, vabbè. Quindi
2: ti rendi conto, mi dice che io non sono italiana ma sono siciliana, per lui è italiano.
1: Salim, quindi un ragazzo, diciamo, come le banconote fatte in casa.
0: False, praticamente.
2: Cioè, lui sarà
0: tunisino,
2: nato da genitori, sì, ma niente in contrario, però essendo nato in Italia, forse i genitori da anni che vivono in Italia, ha la cittadinanza italiana.
0: Beh, è siciliano lui, cioè abita in Sicilia.
2: No, lui è un pirla, abita a Milano.
0: È un pirla.
2: Quindi, hai capito? Perché lui mi ha detto, vabbè, siete voi quelli della e dei siciliani che specificate che siete siciliani.
0: Certo.
2: No, guarda, io sono fiera di essere una siciliana, però sono italiana. Io sul passaporto ho scritto italiana, il passaporto è Repubblica Italiana.
1: C'è scritto Repubblica Italiana.
0: Certo.
2: Sì, ma non significa, mi ha detto, anche se la Sicilia fa parte geograficamente
1: dell'Italia, non siete italiani. Le ha detto,
2: ok, così. Perché noi sia perché la Sicilia negli anni addietro è stata conquistata da Fenici, ho detto ok, va bene,
0: dei babilonesi,
2: va a studiare la storia, gli ho
0: detto vai in piazza là su a Milano alla Madunina con il Cinar, per favore, ma per favore,
2: ma va a cacare,
0: no!

0: Non siamo usciti dalla strada del 1980, sta prendendo tutte delle cose. Questo è un 45 giri, immaginate voi. Bravo Brian. Anche perché si sente benissimo. Bello pulito, già è passato la giornata, lo so. E fai di molto bene. Volevo salutare, anzi ci salutano, dicendo con questa cosa qua, dicono: ma come fa quella santa donna di Patrizia a sopportare quei due lì? Questo è un WhatsApp che è arrivato da 30. Come mai non si sa? Ma vabbè. Sopportiamo, ci sopporta, anche perché poi se quando non ci vuol sentire chiude le cuffie, che siamo a posto.
1: Ma no, ma lei ci ascolta molto molto volentieri.
0: Sì, no, ma te come fa Patrizia? Cioè,
1: sopportare voi due? Signora mia, se lo sapesse.
0: Brother Jones, God you my up spirits.
2: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnet potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnet, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
4: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.

0: Allora, è arrivato quel momento, quello bello.
1: Cioè, tutti i momenti di Don Giallice Live sono belli, ma però, insomma, questo ci riporta poi indietro nel tempo, non musicalmente, internazionalmente. Senti qua che stupidaggine che ho detto. Ma con la musica italiana, si chiama Vintage Italy. E beh, insomma, l'appuntamento c'è, andiamo a ripescare delle canzoni tante volte ascoltatissime, tante volte un po' meno ascoltate. Però chi conosce questa artista, questa interprete che è donna, conoscerà naturalmente tutte le canzoni di questa donna che ormai da quasi da 50 anni, più di 50 anni non si fa vedere in TV. Io spero, non credo, però spero che un'ultima volta, che ne so, ma non lo so, l'ultima volta faccia la sorpresa e ritorni in televisione. Allora, detto questo, parte il Vintage Italy, forse qualcuno ha già indovinato, sì, qualcun altro magari no, degustiamocelo, vai, su, Brian, su, Brian, su, ah, finalmente, mamma mia.
2: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Grande ciappa, no? No. Allora, Busty Collins, McPush. È inutile che vi dica, Vintage Italy, Mina, avete sentito?
1: Sì.
0: È la voce inevitabile.
1: Io, guarda, sì. Avevo Mina ha tantissimi brani, non li conosco tutti, però avevo riscoperto questo brano perché era stata una cover fatta da una cantante, giovane cantante. Dico anche il nome perché a me piace molto, Giordana Angi, e mi piaceva il modo di come lei lo interpretasse, però poi quando ho ascoltato
0: l'originale
1: anche se devo dire che Giordana è molto molto brava,
2: ma la tigre è la tigre,
0: ragazzi,
2: tigre di Cremona,
0: questa è tigre bianca, cioè non è la tigre normale, che ce ne potrebbe essere tante al mondo di tigre, no?
1: Sì.
0: Tina Turner eccetera eccetera, tante altre, Whitney Houston, ma questa è la tigre bianca, le tigre bianche le lascia una ogni un milione di conseguenza.
1: No, ma noi lei sì, comunque la voce di Giordana è stata paragonata o assomiglia, diciamo, alla voce di Mia Martini.
0: Assomiglia.
2: No, manco lontanamente.
1: Ma guarda che anche
2: ma non ci pensare,
1: ma
2: proprio,
1: aspetta,
2: guarda.
1: Ma anche guarda che Loredana Bertè glielo disse a questa ragazza.
2: No, vabbè.
0: Sì,
1: però era allora, quando ancora non era molto conosciuta, era acerba, doveva imparare. Però adesso
0: io che abbia ad avere la voce, non avete dubbio, se noi cominciamo a paragonare le due mostri sacri del genere, l'abbiamo già rovinata in partenza, perché poi insomma,
1: No, ma lei è una ragazza molto umile, lo disse, ma manco per
2: guarda, sarai una sua fan, ma Mia Martini.
0: Allora, continuando con la musica, tra volta arriva Loris, una tragedia, mamma mia.
2: Col cappotto, perché fa freddo.
0: Col cappotto imbacuccato con il ciuffo.
1: Col ciuffo.
0: Ma no, vabbè, lascia verde. Vintage, ma che vintage? La musica è vintage, ma questa è Doccia Alice Live. Brass Construction.

0: in the winter time. Ooh, baby. Ooh, baby. Breeze, breeze, just the nick of the time. L'ho detto giusto, studio, 3 settimane per studiare sto titolo. Dai.
1: No, ragazzi, non era lui. Non era lui, l'intelligenza artificiale che ha parlato.
0: Sicuramente, c'ho un granchio qua che scende giù per la gola, non so perché. Deve essere stata l'impepata di cozze che ho mangiato ieri l'altro.
1: Da un po' scappa dal lato opposto.
0: Dal lato opposto stappa veramente proprio il guscio, sai, delle cose, che deve essere un dolore micidiale. Patrizia, vedi che stai facendo i tuoi?
2: Non è vero, no, ma perché devi dire bagianate?
0: Dai, non lo so, dimmi tu.
2: C'è qualcosa? Sono pronta, certo, con la notizia, sì, okay. Sono pronta, allora, guarda. È successo in Sardegna, precisamente a Sassari. Un uomo è stato assolto, però il caso diciamo che si è chiuso con un colpo di scena. Secondo l'accusa, l'uomo allora avrebbe truffato l'INPS di ben quasi 200.000 euro perché riceverebbe la pensione per i non vedenti. Però lui è stato seguito e hanno visto che si muoveva con disinvoltura.
1: Ci vedeva molto bene.
2: No, perché lui veramente, l'INPS ha accertato che lui aveva questa cecità, soltanto che però gli hanno trovato durante la perquisizione a casa diversi DVD
0: erotici,
2: sì. Però il giudice l'ho assolto perché ha detto chi garantisce che lì stava guardando, forse stavo soltanto ascoltando.
0: Che bello.
2: E quindi è stato assolto.
0: Che
2: capito?
0: Giudice meraviglioso, giudice meraviglioso. Io saprei, vabbè, allora che no, vabbè, poi mi arrestano, dai, qualche volta arrivano, bussano alla porta, qui non ci dice, dai, sì, Max Pellesi, venga con noi. No, ma sto finendo di registrare, no, venga con noi, tutto in diretta, manderei in onda anche quello io sicuramente. Brian,
2: e poi c'è la televisione, si vede anche il video,
0: ma certo. è vero, ma mi vuoi far piangere? Questo è un brano meraviglioso, il video girato in Irlanda, per quello che... E poi qui, questa è una canzone, lasciamo perdere, degustiamola, Van Morrison.

0: what you do. Take away my splendor, fill my life with pleasure.
1: Ease my troubles, that's what to do.
2: Grandi ricordi, sì.
1: Sì, no, dovete pensare che nei luoghi dove hanno girato questo video io ci sono stato, capisci?
2: Ecco, l'ultima nota.
1: È venuta malissima, poi chi se ne frega anche. La musica! No, che la musica, dobbiamo andare... Loris, quando vuoi andare? A dopo questa? Va bene. Fai tu, tanto brutto sei, brutto rimani, cioè, puoi andare a qualsiasi ora. Dopo questo brano, cameo, Shaker Your Pants, arriva Loris, ma arriva. Insomma, fa la sua performance. Perché la...

0: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
1: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
2: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
3: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
4: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
5: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.
7: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
8: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Il successo di City Lights di William Pitt, pseudonimo di William Frederick Pate, nasce nel 1985-86 a Parigi. Il cantante statunitense, attivo nella musica già dagli anni 60, viene scoperto dal produttore Pascal Wittrich, firmando un contratto che porta al lancio del brano, diventato un inno disco pop nel 1987 in Europa e in Italia. È un incontro decisivo. Mentre viveva a Parigi, William Pitt fu scoperto da questo produttore, con il quale siglò un contratto discografico nel 1985. La canzone è un classico esempio di pop dance europeo degli anni 80, caratterizzato da un ritmo trascinante che l'ha resa popolare in tutte le discoteche. Prima del successo, Pitt, vero nome William Frederick Pape, aveva iniziato a suonare la chitarra nel 1964. City Lights è stato successivamente riproposto nel 2007 da Mike Francis e nel 2025 in una versione Chili Hop da Roberto Bocchetti. Oggi con noi, per un classico dei classici, City Lights, William Pitt.

0: Il singolo di William Pitt, City Lights, divenne un successo al suo debutto in Francia nell'86 e in seguito divenne un successo in diversi altri paesi europei dopo una grande riedizione. William Pitt, perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: ringraziamo Loris Barchi per naturalmente la pillolina che ci ha fatto in diretta, è già andato via, naturalmente io scherzo sempre, mi posso permettere anche di dirgli nasone brutto, perché insomma qualche anno davanti ai microfoni insieme, non soltanto davanti ai microfoni ma anche sui palchi di tante manifestazioni, sì, anche nazionali, ne abbiamo passate di cotte e anche di crude. Allora, grazie Loris, continua così. Speriamo di mantenerlo anche per la prossima stagione di Dolce Alice Live, il prossimo palinsesto. Detto questo, cara Patrizia, io dico più caro Gianni, perché poi non interviene, dorme. Preso il
1: ma
0: caffè.
1: Ma che dormo che sto qua. È finito. Ascolto le perle di Loris, William Pitts, che veramente ci ha fatto ballare, come dicevo noi, negli anni 80, perché lo ricordo benissimo, 1987-88, Maginot. Ti dice qualcosa questo nome? Una discoteca fantastica della città di Novara, che ne sai?
0: Non è che posso conoscere tutte le discoteche
2: lui,
0: di te.
2: Ma guarda, tu a quei tempi frequentavi le discoteche, lui le balere.
0: Io le balere, mettevo i dischi nelle balere. Tra Rosamunda e il valzer del Moscerino entravo io.
1: Quindi poi c'era anche il live, partiva il live, come faceva Max? Rosamunda, fatti un bello bidè, Rosamunda.
0: Queste cose qua facevamo e poi si entrava con dei brani meravigliosi, tipo quello lì. Qui siamo finiti. Allora. No, mi è venuto in mente una cosa, non ve la dico perché forse è meglio.
2: No,
0: perché...
2: adesso io sono curiosa.
0: Te lo dirò, ma chi se ne frega?
1: È antiradiofonico.
0: Allora, guarda, ho fatto una serata meravigliosa, la rifarei. E mi chiamarono in Maremma. Maremma, è in Toscana, no? Allora, in un posto sperdutissimo, c'era 10 case, però c'era una discotechina bellina, molto bella, piccola, molto attrezzata. Io arrivai con i miei dischi e il proprietario mi disse: guarda che non puoi mettere questa cosa, devi mettere la nostra. Non ti hanno avvertito l'agenzia? Non mi ha avvertito l'agenzia, ma va bene, dico, c'è nessun problema, tanto mi pagarono anche in anticipo, immaginatevi voi, questi sono i soldi pattuiti, ok, va bene, vado lì, dove sono i dischi che devo mettere i vostri? Laggiù, vado, Castellina Pasi, l'orchestra Casadei, tutte, io ho guardato, ho detto, ma i soldi in mano ce l'ho, 100 persone davanti ce l'ho, ma chi se ne frega, insomma, quella sera lì era uno 1984-85, non ho 1985 e non ho messo la musica da discoteca attuale, ma ho fatto una bella serata di dischi e di liscio. Musica Change!

0: rompere le balle mentre uno
1: grande Norbi,
0: mentre uno è pini. Poi per una stupidaggine, comunque salutiamo e all'ascolto lo salutiamo e naturalmente le porte sono aperte, ok, perfetto, tra non molto ci salutiamo. Patrizia, hai la notizuola oppure cambiamo direttamente brano?
2: No, cambia brano.
0: Ecco, lo sapevo, immaginavo, perché quell'altra gli manda
2: lui. No, ce l'ho.
0: Allora, dopo questo, dai, dopo questo.

0: che belle che siano così, perché mi ricordano tante belle cose che sono successe. Queste sono voci alla Valle di Dor, le voci alla Cinderella.
1: Sembra proprio un musical.
0: Cinderella, eccetera, eccetera. Allora, amici e amiche, Patti, senti.
2: Sì, dimmi la notizia di guarda.
0: Sì, dimmi la notizia e poi facciamo i saluti, usciamo del Ballon Glacé anche per questa volta.
2: Allora, il nuovo trend in Italia è mollarsi.
0: Cos'è?
2: Mollarsi con stile.
0: Ah, lasciarsi.
2: Sì, mollarsi con stile. Allora, se si organizzano matrimoni extra lussuosi, sì, con tanto di limousine, adesso c'è questa nuova moda che è arrivata direttamente dagli States. E come si dice, basta avere il portafoglio bello pieno, gonfio, sì, e puoi organizzare una serata di costo a partire da 15.000 euro.
1: Per lasciarsi.
2: Però sì, perché invece di stare in solitudine e piangere, si invitano, sono 100 persone più o meno, bella una bella location, affittare una bella location,
0: sì,
2: con personaggi che escono dalle torte, sai, come nei matrimoni,
0: sì,
2: oppure,
0: sì, sì,
2: tutto al contrario. Quindi se qualcuno è interessato, basta contattare un PR romano.
0: Sì.
2: Perché Roma e dintorni, cioè, è diventata già una moda. Sì.
1: Certo, fammi capire, certo, se uno poi ci viene in mente di rimettersi insieme, di nuovo di rilasciarsi, siamo a 30.000.
0: Siamo
1: a 45.000.
0: No, perché poi per rimettersi insieme ci vuole un altro 10.000, perché si fa l'altra festa.
1: È vero.
2: Minimo, ci vuole l'anellino, deve costare un bel po' di soldi, sì, è normale.
1: Certo. Ma insomma, fai un mutuo di un paio di milioni di euro. Così.
2: Io l'ho detto prima, ho detto che deve avere il portafoglio bello gonfio,
1: ma
2: bello
1: si scompia subito.
0: Ma sicuramente chi ce li ha queste minchiate le fa, no? Tanto per mettersi in mostra per passare una serata diversa. Detto questo, vabbè, la solita stupidaggine italiana che non sappiamo.
2: No, italiana, America, dall'America. Prende. Noi l'abbiamo solo copiata.
0: Appunto, siamo più cretini degli americani che l'hanno inventata, perché se segui una moda del genere sei un cretino. Allora, detto questo, Dolce Alice Live finisce qua, vi saluto, vi bacio e vi abbraccio, ringrazio naturalmente Brian Bellè alla parte tecnica, Alessandra Sassa che sta già dormendo in redazione, infatti la luce è già spenta, Loris Marchi non so dove sia, forse in qualche pub lui può esce di qua,
2: forse è stato invitato a uno di questi eventi,
0: sì, sicuramente le va a presentare lui. Buonasera, oppure ben arrivati a questa nostra separazione. Perché la radio è teatro della vete. Va.
1: Grande Loris.
0: Grazie Patrizia, grazie Gianni.
1: Grazie a te, Max. Grazie a tutti. Ciao, alla prossima settimana.
0: Alla prossima.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: Sono le 11:05 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Mezzogiorno.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Unica e indiscutibile, piccola ma grande. È lei la più amata dagli italiani. È la nuova Fiat 500.
3: Come si guida?
2: Vabbè, dai, la lacrimuccia è scesa a me, non a voi. Però queste levette per l'aria, per l'accensione, la messa in moto così mi fa sempre nostalgia. Non so che farci. Un borbottio, un suono che si potrebbe riconoscere tra milioni. Tra l'altro così ben riuscito da essere replicato anche sulla produzione moderna di Fiat.
4: Il Twin Air si ispira proprio a lui, l'originale, che sulla L è sempre il bicilindrico da 18 cavalli a 4600 giri, esatto una potenza specifica di 36 cavalli litro, da 100 orari di velocità massima, col chilometro da fermo coperto in 50,8 secondi. Numeri che oggi fanno tenerezza, ma che un tempo bastavano per portare i figli a scuola, andare a lavoro, parcheggiarla ovunque consumando peraltro il giusto. Si oscilla tra i 16 e i 22 km con un litro e col serbatoio della L da 22 litri l'autonomia è di tutto rispetto.
2: Da grande sarò una Porsche, battuta famosissima riguardante la 500 che però ha un fondo di verità. Ora lei rimane piccola, anzi piccolissima se parametrata alle city car di oggi nel traffico, quindi se la si guida in città meglio sempre farsi vedere e sentire. Tecnicamente però di fatto è una trazione posteriore col motore posteriore raffreddata d'aria, quindi le somiglianze si sprecano. E grazie a questa struttura è molto equilibrata dinamicamente parlando e tante sono le elaborazioni ufficiali di 500 molto sportive.
4: A Barte Giannini, come sappiamo, hanno elevato ulteriormente il mito della 500 sui campi di gara di tutto il mondo. Quella normale, però, continua a faticare in salita, nonostante il peso che supera di poco i 500 kg con la Lusso. Ma in discesa o in pianura va che vola. Il comportamento al limite è sicuro, leggermente sovrasterzante, ma graduale, e i freni sono più che adeguati alla sua verve, così come lo sterzo, dolce e leggero. Peccato solo per quel cambio a 4 marce privo di sincronizzatore che obbliga alla doppietta, a differenza di altre utilitarie dell'epoca.
5: Ho avuto anche io una 500L. La mia era color rosso mattone con cappottina apribile e interni colore nero. Gli avevo montato anche l'autoradio, dalla quale spesso uscivano queste note.

0: Continuiamo ora a occuparci della parte relativa al propulsore della nostra piccola ma prestazionale 500 e guardiamo ora come sostituire la cinghia della dinamo.
1: Sostituire la cinghia della dinamo ti sembra davvero un'impresa ardua? Beh, sappi che non è così.
2: Per fare il controllo della tensione della cinghia della dinamo dobbiamo avvicinarci semplicemente con un dito e premere sulla cinghia. Facendo una pressione di circa 10 kg dovrebbe flettere verso il basso di circa un centimetro. Se volessimo invece sostituirla perché magari è rovinata, la prima cosa da fare sarà quella di acquistare ovviamente una cinghia nuova e innestare la quarta marcia a motore spento ovviamente. Inseriamo un cacciavite piatto tra la puleggia del motore e la cinghia, con il manico del cacciavite rivolto verso il motore. Spingendo in avanti la 500 cerchiamo di estrarre dalla puleggia la cinghia. Adesso con il cacciavite facciamo ancora un po' leva e la sfiliamo semplicemente. Questo ci permetterà di cambiare la cinghia della dinamo in qualsiasi momento senza smontare assolutamente nulla. Essendo la mia una cinghia nuova, vi faccio rivedere adesso il procedimento inverso, ovvero il montaggio. Appoggiamo la cinghia sulla dinamo e sulla puleggia del motore, partendo dall'alto, e spingiamo un po' con un dito sulla cinghia. Contemporaneamente spingiamo la 500 in avanti e la cinghia si assesterà praticamente da sola. Facciamo fare un paio di giri al motore senza ruotare ovviamente l'accensione e la cinghia sarà montata.
3: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
4: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

collana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana. Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Sono le 13 e 8 minuti.
2: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, apriamo con un incidente sulla 22 del Brennero con incolonnamenti tra Bressanone e Chiusa in direzione Modena. Sull'autosole rallentamenti per lavori tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 code in uscita al casello di Parma provenendo da entrambe le direzioni. Per la fiera SPS sull'automazione intelligente e digitale, in corso fino a domani giovedì 28 maggio. Per un veicolo in panne code sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Passiamo in Liguria con code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Infine in Campania sulla 1 Roma Napoli, code per lavori presso la barriera di Napoli Nord in direzione Roma. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Oh, boy. Where you been, man? We been looking for you.
3: Yeah, we ain't seen you around Burger World lately. So where you been, huh?
4: Oh, you know, around.
2: Want a piece of pizza? Think I got an extra piece around here somewhere.
4: No, that's okay, thanks.
3: Yo, ding dong, man. Ding dong. Ding dong, yo.
4: No, thanks, really.
3: Yo, eat this, man. It's good for you.
4: I'm not really very hungry right now.
2: Hey, man, what it is with you? You on some kind of diet? Is that what they teach in that little sissy school of yours?
4: Back off me, man. Back off.
2: The question is, are you fat or what?
4: Leave me alone.
2: I said, are you fat?
4: Get off me, man. Stop it.
2: You ain't down with us no more. You ain't fat. You ain't fat.
4: You ain't fat. You ain't nothing. You ain't nothing.

0: sono le 14.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

emozioni le fissi per sempre nella tua memoria, come le cose che hai perso e non hai più, con un nodo alla gola. Le debolezze che porti dentro sono un po' come la nebbia, nascondono il panorama che c'è fuori dalla tua finestra. Non copri te stesso sotto il cuscino nella tua stanza. Più spesse sono le cicatrici, più grande è la tua corazza. Cosa desideri quando vanno via tutti e rimani solo? Le cose restano le stesse,

0: parole scusa.
1: Voglio immaginarti ancora qui, la notte camminando nel buio, per il corridoio quando fisso la tua stanza vuota, senza nessuno. I treni persi, se ci pensi, sono un po' come la vita. Se aspettiamo troppo finisce sempre che è già finita. Tu non lo sai ma hai imparato ad affrontare sempre tutto in faccia. Ho imparato a superare tutte le cose che mi davano l'ansia, a mettere un punto definitivo alle cose, digli basta, a legare la paura con il coraggio così non scappa. Anche se a volte tutto già l'acqua talmente alla gola, che affogo nelle mie insicurezze ma l'orgoglio dentro ci nuota. Se oggi col tempo vedessi la mia anima in un riflesso, facendo una radiografia di quello che ho dentro, spalancherei gli occhi fissi al mio specchio e direi quanto t'assomiglia il vero me stesso. Ho imparato a lasciare per strada il rancore, farlo volare una volta per tutte come un aquilone. A non guardare indietro alle cose che non ho più, con una sola eccezione, quella sei solo tu.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: di te.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
3: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
4: Sei componenti della delegazione italiana della Global Summit de Fotia per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani, ancora bloccati nel paese africano perché i procedimenti sono quasi paralizzati a causa delle celebrazioni per Eid al-Adha, la seconda festività più importante del calendario islamico.
3: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. Situazione particolarmente critica per domani. A Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo.
4: E intanto Asso Delivery, l'associazione italiana maggiormente rappresentativa dell'industria del delivery, che aderisce a Confcommercio Imprese per l'Italia, ha rinnovato ed esteso il protocollo per il caldo siglato nel 2025. Le iniziative previste comprendono attività di informazione e formazione specifica sui rischi da stress termico, materiali multilingua realizzati con il supporto dei medici competenti, oltre a contributi economici destinati

0: destinati all'acquisto di acqua, sali, minerali e borracce. L'associazione ricorda che i modelli operativi adottati consentono la massima flessibilità ai rider, che mantengono piena libertà nella gestione della propria attività, decidendo se rifiutare o interrompere le consegne senza conseguenze sulla possibilità di riceverne altre e senza sistemi di penalizzazione.
1: Il calciomercato, l'accordo tra Atalanta e Manchester United per Ederson è in via di definizione. La distanza è ormai minima. Al club bergamasco andranno 45 milioni netti. Al brasiliano un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione, più un premio di 5 milioni alla firma. In casa Milan invece l'operazione Andoni-Iraola non è semplicissima. Il basco è seguito dai rossoneri, ma anche dal Crystal Palace e soprattutto dal Bayer Leverkusen.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Codice Verde Italia.
1: Bentrovati, apriamo con un incidente sulla 22 del Brennero con incolonnamenti tra Bressanone e Chiusa in direzione Modena. Sull'autosole rallentamenti per lavori tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 code in uscita al casello di Parma provenendo da entrambe le direzioni. Per la fiera SPS sull'automazione intelligente e digitale, in corso fino a domani giovedì 28 maggio. Per un veicolo in panne code sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Passiamo in Liguria con code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Infine in Campania sulla 1 Roma Napoli, code per lavori presso la barriera di Napoli Nord in direzione Roma. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: No. No!
1: No, ecco, lo sapevo.
0: No! Da capo! Riprendiamo dalla battuta 4. E un, due, tre, quattro.

0: Era meglio che lo prendevi alle spalle.
1: Ero sicuro che ci pensavi tu.

0: redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria dell'Emilia-Romagna. Lavori questa notte sulla 14 Adriatica. Tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto tra l'Autosole e il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona. Con lo stesso orario chiusura anche tra Castel San Pietro e San Lazzaro in direzione di Bologna. Altra interruzione sull'Autosole. Tra le 21 e le 6 chiusura tra il raccordo di Casalecchio e la 14 Adriatica verso Milano. E con orario 21.05 è chiusa anche la 1 Panoramica tra la 1 Direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Un'informazione per coloro che devono viaggiare verso l'Austria nella giornata di sabato 30 maggio. A seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà ai mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il passo del Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud resterà invece regolare. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

Un caro saluto da parte mia, sono Francesco Sciarretta, come sempre ogni settimana in radio con Just Train, una puntata con la musica di qualità alla radio come al solito. Iniziamo con una chitarrista brasiliana, lei è Larry Basilio, oggi 38enne, l'ascoltiamo con un suo brano come Seven, dalle forti tinte hard rock, da un CD del 2025 come Redemption. Larry Basilio, Seven.

Il volto hard rock di una chitarrista straordinaria, poliedrica, Lery Basilio, brasiliana, suona diversi generi musicali con grande scioltezza e proprietà di linguaggio, dal jazz alla fusion al rock, come in questo caso in un brano come Seven, estratto da un disco del 2025 come Redemption. E insieme a lei ci sono due artisti di peso come il batterista Winnicola Utah e Sean Hurley al basso elettrico. Era Lery Basilio con Seven da Redemption.

Le straordinarie voci dei King's Return, gruppo, quartetto in pratica afroamericano, nato artisticamente nel 2016, si sono conosciuti al college, ne hanno fatta di strada. Questo era un brano famosissimo, portato al grande successo planetario da Louis Armstrong, ed era What a Wonderful World per la versione corale spettacolare dei King's Return. Ancora voci in scaletta su Just Train, con quella straordinaria e originalissima di un genio della musica contemporaneo, Jacob Collier, che ripropone alla sua maniera un classico tema dei cartoni animati di Hanna-Barbera, The Flintstones. Jacob Collier.

musicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Lui si chiama Max Serra, sensibilissimo cantautore italiano. L'ascolto era questa bellissima "Se qualcuno apre la finestra" per questo cantautore che seguiremo sempre con attenzione. Su Just Train siamo partiti da circa 15 minuti, siete in compagnia di Francesco Sciarretta in radio, come sempre settimanalmente con voi a condividere buona musica. Incontriamo adesso una band, un collettivo spagnolo, si chiamano Patax, contaminano il loro suono tra diverse fonti: folk, etnica, jazz e flamenco, un mix veramente riuscitissimo ed esplosivo, ottimi musicisti peraltro. Li ascoltiamo dal vivo con un brano come La Chana. Patax.

Loro sono un collettivo di Madrid, nato artisticamente nel 2010, si chiamano Patax, li abbiamo ascoltati con questa versione live di La Chana, per questa band che fonde diversi elementi nella loro musica tra folk, flamenco e musica latina, un miscuglio veramente molto colorato. Ed è una band che sta avendo grande successo anche con diverse tournée in giro per il mondo. Patax con La Chana. In Africa adesso con una percussionista keniota, lei è Kassima Mutua, la ascoltiamo con Di Quetela. Ti seguo, Kassima Mutua.

siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

deserto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria dell'Emilia-Romagna. Lavori questa notte sulla 14 Adriatica. Tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto tra l'Autosole e il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona. Con lo stesso orario chiusura anche tra Castel San Pietro e San Lazzaro in direzione di Bologna. Altra interruzione sull'Autosole. Tra le 21 e le 6 chiusura tra il raccordo di Casalecchio e la 14 Adriatica verso Milano. E con orario 21.05 è chiusa anche la 1 Panoramica tra la 1 Direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Un'informazione per coloro che devono viaggiare verso l'Austria nella giornata di sabato 30 maggio. A seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà ai mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il passo del Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud resterà invece regolare. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Number one for today's hits and all-time favorites.

rotto il cazzo degli esperimenti del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più, si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città,

Il cazzo della puzza di piscio nelle zone industriali, della puzza d'industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'Eni. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra due anni a fare il benzinaio.

sono rotto il cazzo della sicurezza. Come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette.

0: molto moderato.
1: Fate una cosa bella, ma bella davvero. La prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli.

all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hoppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: le 18 e 4 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, apriamo con un incidente sulla 22 del Brennero con incolonnamenti tra Bressanone e Chiusa in direzione Modena. Sull'autosole rallentamenti per lavori tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 code in uscita al casello di Parma provenendo da entrambe le direzioni. Per la fiera SPS sull'automazione intelligente e digitale in corso fino a domani giovedì 28 maggio. Per un veicolo in panne code sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Passiamo in Liguria con code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Infine in Campania sulla 1 Roma Napoli, code per lavori presso la barriera di Napoli Nord in direzione Roma. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Poi a Rock in Borgo live dagli studios di MRC Media Radio Castellana nel borgo di Castel San Pietro. Siamo tornati con un'altra fantastica puntatona in console tra i bottoni, potenziometri, Mister Pieroni.
1: Oi, ben trovati a tutti. Ci potete mandare un bel messaggio, che bella voce che ha oggi, al 348-7607-907.
0: Allora, per tutti quelli che vogliono intervenire in diretta, la chat è questa, potete intervenire per chiedere ai nostri ospiti di oggi, che sono fantastici, molto molto artistici, molto, come dire, molto grafici anche da vedere,
1: disegnati,
0: molto disegnati. Abbiamo degli ospiti speciali che sono dei, come si dice, dei tatuatori, tatuers, che sono
1: e piercers
0: e piercer, che sono Matteo

0: Take Me For The Granted, Social Distortion, dal 2004, e l'album è Sex, Love and Rock and Roll. Grandissimo questo brano, che è stato dedicato alla memoria dello storico chitarrista della band Dennis Dannell, purtroppo scomparso prematuramente. Questo è un po' di informazioni come sempre del Rock in Borgo Live. Ma continuiamo a parlare con i nostri tatuatori, soprattutto il Viking, il Vichingo. Come mai hai questo soprannome?
1: Beh, è legato principalmente allo stile di tatuaggio che faccio, che è ispirato alla tradizione nordica, vichinga, eccetera. Quindi
0: molto bello. Io da poco ho finito di riguardare per la 300ª volta Vikings, perché è bellissimo.
1: Sì, ci sta. Io non l'ho mai finita invece.
0: Anzi, devo dire che arrivo alla terza stagione, poi quando alla fine non c'è più Ragnar, dico vabbè, ciao.
1: Sì, la stessa cosa.
0: Grazie, arrivederci.
1: Hai fatto bene.
0: No, perché tutti questi figli che se la tirano non mi è più piaciuto. Dopo.
1: Hai fatto bene.
0: Quindi come comincia la carriera di un tatuatore?
1: Beh, io ho iniziato circa una quindicina d'anni fa, anche se poi il mondo del tatuaggio mi ha sempre affascinato, legato appunto anche al fatto della musica che ascolto, un po' di tutto, dal rock al punk, l'heavy metal, il metal in tutte le sue diramazioni, quasi tutte le sue diramazioni. Quindi ricordo tatuaggio di Lemmy con l'asse di picche,
0: Ace of Spades,
1: i Motley Crue, i tatuaggi di Axl Rose. Quindi già da bambino ne ero affascinato, ho sempre disegnato, ho deciso di intraprendere questa carriera, nel mentre poi sono anche un appassionato di tradizione nordica, mitologia nordica, e ho abbinato.
0: E dopo ce ne parli, anch'io ho qualche tatuaggio da farti un po' recensire per vedere.
1: Dai, volentieri.
0: Ti chiederò dopo, ma tu dove professi, dove ti esibisci, nel senso, dove è il tuo studio?
1: Noi siamo di Glory Bound Inc. a San Lazzaro di Savena.
0: Quindi vicinissimo a Castel San Pietro, sulla via Emilia.
1: Assolutamente sì.
0: E da quanti anni è che è aperto lo studio? È tuo lo studio?
1: No, io sono un collaboratore. Lo studio c'è almeno da 15 anni anche quello, una decina d'anni, sì.
0: Quindi per chi volesse farsi un tatuaggio, ma non solo, anche piercing, sì. Infatti Sam è qui come rappresentante di questa categoria dei piercing. Raccontaci un po' dei piercing.
2: Esatto, allora sì, diciamo che sono lì per fare i piercing. Faccio anch'io tatuaggi, sto iniziando. Ma faccio più che altro piercing. E cosa sono? Sono alla fine ferite, e il mio lavoro consiste nel fare il meno male possibile nel meno tempo possibile.
0: Quindi una cosa veloce.
2: Esatto. E invece il tatuaggio, paradossalmente,
0: io in vita mia ho solo fatto due buchi all'orecchio quando sì. Andava di moda negli anni 90. So che è una piccola quel frazione di secondo. Però il piercing non lo so, perché alla fine ci sono anche
1: il
0: cose.
1: Il vantaggio del piercing è che è questione di una frazione di secondo.
0: Esatto, però ci sono punti, come vedo un po' anche voi, che avete dei piercing in posti particolari, che io ho delle cicatrici che mi sono fatte in altre maniere. Okay. E posso garantire che non fa proprio bene in certi punti, quindi...
1: Diciamo di no, però dai.
0: Cioè, sì. Ad esempio, posso dire.
1: Fa parte del percorso.
0: Matteo, che tu che ce l'hai qui l'anella al naso, la classica che ti prende.
2: Esatto, certo.
0: Io questa, anche se me la regalassero, chiaramente non. O mi pagassero per farla, non la farei mai proprio per la sensazione.
1: Questo è il piercing più antico che ho, perché lo feci a 16 anni e ci portò mia madre.
0: E stiamo. Adesso ti vai, perché non hai studiato, ti vai a fare il piercing.
1: Sì, più o meno è andato così.
0: E quindi a 16 anni vuol dire in che anno l'hai fatto? Non è che voglio farti conti in tasca.
1: Diciamo più di 20 anni fa.
0: Più di 20 anni fa. Quando è che i piercing sono cominciati a esplodere qui in Italia? Perché nel resto del mondo magari sono arrivati prima.
2: Allora, calcolando che il piercing moderno, diciamo, con i gioielli in titanio, è iniziato a spuntare negli anni 80 a Los Angeles, in Italia negli anni 90. È iniziato un po' diffondersi in Italia, in Europa, più che altro. Sì, insomma, qua in Italia i primi a fare piercing fissi sono già nel 2000.
1: Sì, i primi anni 2000, secondo me. Poi adesso è una pratica che si sta diffondendo sempre di più. Mentre magari prima era una cosa un po' più di nicchia, c'era un po' più una cosa legata magari a una cultura di strada, varie culture di strada. Adesso diciamo che i piercing e i tatuaggi li fanno un po' chiunque, dalla madre di famiglia al ragazzino, ragazzina, piuttosto che... quindi è una cosa abbastanza sdoganata.
0: E vediamo se le madri di famiglia di questa nuova generazione gli piace questa canzone. Sentiamo un po'. Red Hot Chili Peppers.

0: E questo è Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers, del grandissimo album Californication del 1999, un grandissima band. Che cosa dire dei Red Hot Chili Peppers? Io purtroppo non sono ancora riuscito a vederli dal vivo. Qualche anno fa mi avevano regalato dei biglietti, ma era talmente un caldo, dovevo andare a Firenze in moto e non ce l'ho fatto, ho detto no, troppo caldo.
1: Non sei ancora riuscito a scavalcare un cancello?
0: Dei Red Hot Chili Peppers no, però so che sono tatuatissimi e che il cantante ovviamente Anthony partecipò come comparsa al famosissimo film a me caro Point Break con Keanu Reeves e...
1: Sì, ma anche il bassista ha partecipato a Ritorno al Futuro.
0: Ritorno al Futuro, ma io parlavo di surf e di tatuaggi e altre cose. Sì. Ritorno al Futuro non mi interessa. Torniamo ai nostri tatuatori e al mondo dei tatuaggi. Stavamo parlando però prima dei piercing e io ho pensato, insomma, io ho sempre associato un po' i piercing all'inizio quando li ho cominciati un po' a vedere apparire sulle facce delle persone che vedevo anche magari in giro per Bologna, ai punk a bestia, agli squatter, questi che avevano questa cultura un po' particolare. Parlatecene un po', come nasce questa cultura, il piercing, questo gruppo di gente.
2: Sì, ok, allora diciamo che per i punk a bestia dobbiamo parlare più di piercing con uno spessore, diciamo, molto più ampio di un piercing, diciamo, classico. Diciamo, per un septum si può parlare anche di 2 mm / 3, insomma, per questo immaginario è un po' brutale, no? Come appunto il punk a bestia, il movimento è brutale, vuole
0: insomma impressionare, esatto, con delle cose estreme, quindi esatto, con dei piercing grossi, esatto, che te solo a vedere che male che mi può fare, no? Esatto. Non nel classico orecchino, l'anellina un po' da fighetti degli anni 90, no?
2: Esatto, poi si può dire che per il septum, che è questo qua classico al naso proprio centrale, è anche uno di quelli che fa meno male, paradossalmente.
0: Allora Pieroni, facciamocene uno subito, anzi, cioè, lo facciamo fare per prova a Amos prima di mandarlo al concerto
1: degli Aghi,
0: ad aprire il concerto a Olbia con il Blasco. Ma torniamo anche un po' ai tatuaggi, mi interessa questa cosa anche del tatuaggio vichingo, perché si differenzia dal, non so, dal tatuaggio classico o dal tatuaggio moderno, non lo so.
3: Ma partendo dal tipo di tecnica che utilizzo, io utilizzo una tecnica manuale, chiaramente sempre con attrezzatura sterile monouso, però è la tecnica che utilizzo non prevede l'uso della macchinetta elettrica, quindi il lavoro...
0: Già viene... quello è bello, sì, perché io che ho dei tatuaggi, quando mi sono fatti fare, il rumore della macchinetta è veramente qualcosa che già quello psicologicamente ti dà fastidio.
3: Beh,
0: come,
3: diciamo,
0: un po' come andare dal dentista, no? Che... Okay. Sì.
3: Beh, non c'è il rumore della macchinetta, una tecnica meno dolorosa, invasiva rispetto alla macchinetta. Comunque, vabbè, adesso poi le macchinette moderne sono abbastanza silenziose anche quelle.
0: Sì, è un po' che non mi faccio di tatuaggi.
3: No, però io penso che io e te abbiamo più o meno la stessa età, quindi...
0: Non credo proprio.
3: Ma sì, diciamo di sì, dai. Però,
0: facciamo finta. Cosa ti viene in mente quando dico 74?
3: Vabbè, dai, ne ho qualcuno in meno, però non così tanto.
0: Va bene, ma sei già dell'80 te.
3: Sì, sono degli anni
0: allora,
3: 80.
0: Allora, niente, non c'entra, no, è completamente un'altra cosa.
3: Sì, ok.
0: È come prendere le moto anni 70 e le moto anni 80, tecnologie diverse, linee diverse.
3: Sicuramente.
0: Ma vai avanti, scusa l'interruzione.
3: Qui, partendo dalla tecnica, appunto utilizzo questa tecnica qui che è diversa. E quello che faccio è ispirato appunto a tutta la mitologia nordica, la conoscenza appunto degli alfabeti runici, che erano sistema di scrittura, poi le rune sono appunto dei glifi, dei simboli che venivano utilizzati anche a scopo magico rituale, c'è dietro tutto questo tipo di cultura.
0: A me le rune piacciono un tot, te Pieroni?
1: Stavo pensando di farmene, infatti.
0: Qualche runa, ma io non so, c'è un linguaggio proprio delle rune, no?
3: Sì, esatto.
0: Che anche molto loro guardavano anche molto gli spiriti un po' della foresta, facevano trasportare da tanti presagi.
3: Sono cose che vanno di pari passo alla fine.
0: E quindi, dovendoci consigliare a noi di Rockimborgo una runa propiziatoria, cosa ci consiglieresti? No, ovviamente graficamente non lo possiamo fare vedere, ma come concetto, come significato?
1: Che porti sponsor.
3: Che porti sponsor è una cosa, una runa molto...
0: C'era già?
3: Molto wild, molto selvaggia, potrebbe essere la runa Turisas, che è legata al martello.
0: Runa, aspetta, diciamolo bene.
3: Turisas,
0: come turismo, come...
3: Cioè, è la terza runa dell'alfabeto futarca antico, ed è legata al martello di Thor e ai giganti.
0: Questa cosa mi piace già tantissimo. E allora, legata al martello di Thor, vogliamo spaccare con l'energia elettrizzante del nostro rock. Vai Pieroni.

0: Motorhead, Ace of Spades, 1980, questa band incredibile, solo in tre facevano un gran massacro di sound, una band che è stata un po' considerata come i padri dello speed metal o del thrash metal, ma che venivano da una grande scuola anche punk, ovviamente metal, e andavano velocissimi e violentissimi come la voce, uno scomparso compiantissimo ovviamente Lemmy, e quindi qui abbiamo un grande fan.
1: Sì, io sono un grandissimo fan dei Motorhead da un sacco di tempo, infatti mi sono tatuato un Motorhead sotto al collo quando è venuto a mancare Lemmy.
0: Perché adesso voi non lo vedete, ma qui Matteo è coperto di tatuaggi, ma non quello con la copertura totale, però anche un po' nel viso.
1: Ne abbiamo un tot.
0: Anche un po', adesso non ho visto proprio tutto, ma solo dalle braccia e dal collo si vedono parecchie cose.
1: Legati alla musica ne ho abbastanza, ne ho parecchi. Il primo che feci sul braccio è preso da un album degli Offspring, anche questo ho fatto 16
0: sì.
1: anni.
0: Quello album degli Offspring si chiama?
1: Conspiracy of One.
0: Conspiracy of One del 2000 qualcosa.
1: Non me lo ricordo neanche io quell'anno che è uscito, però vabbè.
0: Io invece mi sono fatto una faccia di Eddie qua dietro di Brave New World nel 2000, quello lo so.
1: Che è del 2000. Sì, grandissimo tour poi quello.
0: Sì, no, perché
1: ha registrato anche Rock in Rio che
0: sì, il ritorno di Bruce Dickinson, anzi devo dire, dopo parlando un po' di live ne parleremo più tardi, comunque andiamo avanti con questi tatuaggi che avete addosso, insomma raccontaci un po' il primo che ti sei fatto e poi dopo come hai proseguito?
1: Beh, in generale io ogni volta che ho avuto qualcosa di importante da ricordare nella vita me lo sono tatuato. Quindi
0: adesso se dovessi prendere una casa ti chiedo un ricordo, vediamo sull'altro braccio, vedo un teschio con una faccia molto, molto espressiva, molto accesa.
1: Sì, questo qui infatti è legato alla morte, ma anche alla fermezza, alla determinazione, un braccio che mi feci fare a 18 anni. Dicevo che non è stato proprio un periodo felice della mia vita quando sono diventato maggiorenne.
0: Vabbè, allora
1: ci abbiamo dedicato un braccio intero.
0: Vabbè, però sai, è venuto così in questa maniera, insomma, un po' come dire sfatare oppure buttare fuori un po' un periodo difficile.
1: Beh sì, i tatuaggi comunque hanno un'anima, devono sempre significare qualcosa.
0: E per te, Samuele, invece i tuoi tatuaggi, sì, il primo per esempio che hai fatto?
2: Non posso dire di averne tanti quanti Matteo, però il primo, se non sbaglio, è questa morte qua sul braccio.
0: Ce l'abbiamo un po' tutti un po' di teschi addosso.
1: Sì.
0: Ma non è tanto perché ci piace la morte, ma semplicemente
2: anzi, questo è,
0: per il concetto.
2: Esatto.
0: Come Iron Man, Live After Death, insomma, in questo senso.
2: No, diciamo che me lo sono fatto un po' per demonizzarla la morte, più che.
0: Esatto.
2: Per odarlo o altro.
3: E chi ti ci ha portato a fare quel tatuaggio?
2: Esatto. Mi ci ha portato lui il primo, giustamente.
0: Allora, dobbiamo dire una cosa che i nostri ascoltatori non sanno. Abbiamo qui in studio Pieroni San Pieroni, cioè il figlio del nostro grande regista, Mister Pieroni, esatto. Che è Samuele.
2: Esatto, sì, sono io, sono il figlio e lui mi ha portato a fare questo qua.
0: Anche lui ti ha detto se non studi, guarda che se non studi ti porta a fare a fare un tatuaggio.
3: Con lui questo problema qui non c'era.
0: Okay. Ah, guarda che se non studi.
3: Non c'era, ha detto adesso. No, lui studiava.
2: Quindi, per fortuna studiavo.
0: Perché gliela allora è portato a fare il premio? Sì, okay.
1: Siccome hai studiato, ti porta a fare il tatuaggio.
0: Ah, ok. Okay.
3: Poi, adesso smetti di studiare.
0: Adesso smetti di studiare. Perché mi stai costando troppo.
2: Infatti anche per i piercing arrivo molte ragazzine con cui i padri dicono vabbè, ti ho promesso il piercing se facevi 8 in spagnolo e adesso te devo fare per forza.
0: Pensa come cambia la generazione. A parte a me non ho mai promesso niente, ma mi ricordo che casomai ti promettevano qualcosa di non
3: tipo due sberle se prendi.
0: Sì. Cioè io se andavo
2: se prendi 10 due sberle.
0: Mia famiglia non è mai stata così, ma mi ricordo la mia generazione, se venivi a casa con un tatuaggio, con un piercing, prendevi proprio due sberle. Cosa sei andato a fare? Non era certo il premio per aver studiato, aver conseguito un buon risultato, o no? A te Pieroni, i tuoi ti avrebbero mai premiato in questo modo?
3: A tutt'oggi non sono contenti.
0: Al massimo cosa ti potevano dare?
3: No, beh, il premio ci, magari ci stava. Ma era più.
0: Ti regalo una bella scheda da riparare.
3: No, beh, cioè, è difficile per me che ci fosse stato, non so, il buon voto, hai capito? Il mio viaggiavo sempre intorno al 6, 6 e mezzo, per svangarmela sempre.
0: Ah, sì, bravo, bravissimo. Io sono stato rimandato, penso. Ma facevi anche tu il liceo scientifico?
3: No, no, no.
0: No, è più facile il tuo allora.
3: Sì, sì, è molto più facile.
0: Ah, ecco perché. Continuiamo con la musica, vai, Mister Pieroni.

0: cosa c'è da fare questa sera?
1: Te lo spiego con
0: Live Zone.
2: Live Zone, la nostra rubrica per parlare di eventi nella zona di Bologna, ma non solo, anche di tutta Italia e del mondo. Sappiamo logicamente che Amos partirà a breve per Olbia al grande concerto insieme a Vasco Rossi con i suoi Magenta 9, ma non parliamo solo di live, di eventi rock, ma in questo caso, visto che abbiamo qui i nostri amici dei tattoos, parliamo di eventi di tatuaggi, visto che poi comprendono sempre anche tanta musica rock. Quindi quali sono i prossimi eventi importanti per il mondo dei tatuaggi?
3: Oh, qui in Italia a breve, il 13 e 14 giugno, ci sarà la Tattoo Convention a Bologna.
2: Tra l'altro, non qui in Italia, ma a Bologna.
3: Sì, si terrà al Dumbo, qui a Bologna.
2: Ah, il Dumbo che noi conosciamo molto bene per i vari fare schifo party.
3: Sì, sì, esatto.
2: Bellissimo posto, pieno di tanti hangar che propongono sempre tante cose interessanti del mondo della musica, ma non solo.
3: Infatti ci saranno nella sera diversi tipi di intrattenimento, anche musicale. Cioè, secondo me è un evento che spacca, con artisti tatuatori internazionali.
2: E esteri. Ci sarà tanto, tanto rock, suppongo.
3: Sì, sì, assolutamente. Tanto rock e tanto altro. Quindi è un evento che merita, secondo me.
2: Quindi ripetiamo:
3: 13-14 giugno, Bologna Tattoo Show.
2: Tra l'altro è proprio il fine settimana dove Amos va a Olbia, che sono il 12 se non mi sbaglio, ma io sono impegnato, ripeto, al Calanchi Trophy Rally non agonistico, che partirà proprio da Castel San Pietro, anzi sui colli di Castel San Pietro, al Villaggio della Salute. E ci tenevo a dirlo perché probabilmente parteciperemo anche con la radio in questo evento, ma ci stiamo ancora organizzando. E quindi voi come parteciperete invece a questo evento a Bologna?
3: Beh, noi chiaramente parteciperemo con come studio, anzi i proprietari dello studio sono tra gli organizzatori dell'evento.
2: Molto bene.
3: E quindi parteciperemo, sarà un momento interessante anche perché ci saranno tatuatori dalla Nuova Zelanda, dalla Thailandia, ci sarà un'area diciamo dedicata all'orientale che è molto interessante,
2: molto interessante. Tatuaggio
3: orientale. Quindi è un evento abbastanza unico.
2: A livello mondiale, devo dire, perché
3: sì,
2: Bologna,
3: sì,
2: non è la prima volta che fanno questo evento a Bologna.
3: No, no, assolutamente, tutti gli anni. E poi un altro evento interessante sarà a ottobre, il 16, 17, 18, sarà la Ferrara Tattoo Convention.
2: A Ferrara.
3: Unico evento in Italia con un'area Viking all'interno.
2: Oh.
3: Sì, esatto.
2: Quindi ci sarà scenografia Viking.
3: Esattamente, ci saranno spettacoli con battaglie di rievocazioni storiche.
2: Bellissimo.
3: E tatuatori del nord Europa, che è l'unico evento che li raggruppa tutti insieme in Italia.
2: Ah, quindi se volete vedere dei veri vichinghi a venire a tatuarvi,
3: esatto,
2: a Ferrara a ottobre, il 10-12
3: 16-17-18.
2: Mentre invece prossimamente a Bologna, comunque c'è una convention famosissima già da anni a Bologna, perché mi ricordo anche di video particolari che sono usciti anche sui telegiornali,
3: sì, sì, sì,
2: nazionali, perché è un evento veramente. E lì ci saranno anche tanti piercing, immagino.
4: Allora sì, ci sarà chi fa piercing. Io sono lì più che altro per fare supporto, però sì, ci sono ovviamente anche lo stand dei piercing. E non solo, cioè,
2: e volevo chiedere, ma uno che a un certo punto diventa, si vuole fare un piercing totalmente personalizzato, anche un po' matto, e si vuole farsi imbullonare qualcosa, cioè farsi passare un bullone con un dado dall'altra parte, è possibile? Oppure ci sono dei problemi anche dal punto di vista igienico o di infezioni, insomma, che tutto non si può fare?
4: No, allora ci sono cose sì e cose no. Allora ci sono questi play piercing, che sono piercing che vanno fatti solo per spettacoli, che ovviamente non puoi tenere, tipo quelle con le ali, tipo il nastro dietro la coscia. Quelli sono
2: piercing, il nastro dietro la coscia,
4: sì, che sono
2: hai presente Pieroni là?
5: Capito, mi sa, quelle anelline che vanno attaccate di fianco e poi passi il nastro,
4: esatto, poi si passa il nastro e fa una figura un po'
3: giarrettiera.
2: Ah, ok,
4: esatto, tipo giarrettiera, che sono piercing da fare solo per spettacolo.
2: Se io volessi fare un piercing qua di fianco nell'anca con un anello per tenere sulle forbici invece di tutte le volte dover
4: si può fare, però insomma
2: dà fastidio,
4: darà molto fastidio in futuro.
2: Okay. Allora, magari non lo faccio. Magari ne faccio degli altri. Vabbè, Pieroni, dai, facciamoci dei piercing.
4: Vabbè.
2: Con la musica rock, vai Pieroni. Questo è Bruce Dickinson, Tattooed Millionaire.

0: Bruce Dickinson dall'omonimo album del 1990 che io comprai direttissimo appena uscì, perché ero curiosissimo di sapere come sarebbe andato Bruce Dickinson.
1: E io sono stato anche al concerto a Milano.
0: Bravo, bravo, bravissimo, io non ce l'ho fatta, lo andai a vedere dopo, poi ti racconto. E quindi nel 90 Bruce Dickinson, mentre ancora ovviamente faceva parte di Iron Maiden, però già stanco un po' di tutta quella baracca, decise di fare un disco per conto suo e vedere un po' come gli andava. Non gli andò malissimo e tra l'altro da quel disco e da quella formazione che suonò con lui uscì Janet Jarrett, che l'accompagnò poi negli Iron Maiden nella uscita, dopo l'uscita di Adrian Smith, proprio dall'album del 1990 No Prayer for the Dying. So tutto, le so tutte. Quindi stavamo parlando di cosa stavamo parlando? Vi interrogo. Stavamo parlando di eventi, e quindi parlando di un evento, a parte quello di Bologna, me ne stavi raccontando uno molto particolare.
2: Sì, è un evento al quale partecipo a luglio, fine luglio, primi di agosto, in Norvegia, Bergen.
0: Ah, Norvegia, mica qua dietro.
2: No, esattamente, non dietro l'angolo.
0: Con cosa ci vai, fin là?
2: Ah, con l'aereo, a piedi un
0: no,
2: po'.
0: No, però pensavo, in moto, in Harley, no, in furgone. No.
2: È un viaggio che ho già fatto altre volte in camper, però è,
0: ecco, voglio dire, appunto,
2: dispendioso in termini di tempo, anche se è molto bello. Uno deve avere poi anche il tempo, però, materiale, sì,
0: di stare in giro.
2: Esatto.
0: Se voglio farti una vacanza in più, ti vai a fare l'evento e partecipi.
2: Sì, infatti la scorsa volta ho fatto così. L'evento comunque è Beyond the Gates.
0: Beyond the Gates, cioè oltre il cancello.
2: Esatto. Per fare alcuni nomi che ci sono in scaletta, ci sono i Testament, Electric Wizard, Marduk, Emperor, insomma
0: nomi pesanti della scena metal, che fu ma anche che è, perché insomma, esatto. I Testament me li ricordo al campo volo, al Monsters of Rock, c'erano i Testament, credo, al Monsters of Rock del 1992. Possibile? Pieroni, confermi?
1: Confermo.
0: Allora, Pieroni, rendici un po' la chat, ci stanno salutando qui i nostri tatuatori.
1: Allora, abbiamo un messaggio comunitario.
0: Comunitario.
1: Da parte di tutto il vostro studio che vi saluta.
0: Oh, salutiamo quindi lo studio.
2: Ciao ragazzi.
0: Lo studio di San Lazzaro, ripetiamo come si chiama lo studio?
2: Glory Bounding.
0: Glory Bounding, quindi tutti i tuoi colleghi del Glory Bounding ti stanno salutando e in special modo.
1: Ci stanno ascoltando.
0: Mi stavi parlando che uno dei vostri collaboratori, sì, o il boss.
1: Scrive Massimo,
2: il boss, uno dei boss.
0: È Massimo?
1: Sì, questo,
0: sì, esatto, Massimo. Ci stava salutando Massimo, e tu mi stavi raccontando di Massimo.
2: Massimo Bianconcini, che è un pilota di motocross freestyle.
0: Allora, questa cosa è interessante per me, che sono affine a questi argomenti. E quindi un pilota di freestyle, sono quelli che fanno quei salti sulle rampe, che fanno quegli show,
2: sì.
0: in vari eventi, e sono di un gruppo, tra l'altro, di freestyler che io conosco. Come si chiamano?
2: I Da Boot,
0: che fecero una esibizione durante una manifestazione a Bologna, dove suonavamo con i Rain e c'erano, penso, gli Skid Row.
2: Wow.
0: Come band, sì. Fu un evento del genere, adesso forse confondo le date, ma c'erano al di fuori dell'Estragon, alla fiera, al di fuori c'era allestito lo scenario per i debut, c'erano anche dei 4x4, quad, facevano un po' con tutto,
2: sì.
0: Un po' mix di tutto, e quindi questo Max fa questa, e mi dicevi con che moto si esibisce lui?
2: Con la Ducati, la nuova,
0: la 4,5,
2: la nuova Ducati motocross. Adesso non so il modello, perché non sono un appassionato di motocross
0: io. quello che è stato testato da Cairoli, 9 volte campione del mondo di motocross, è entrato a far parte del team Ducati per lo sviluppo di questa monocilindrica, che Ducati ovviamente è un mondo nuovo per loro.
1: Con lui comunque di moto, date e fighe non ci si sbaglia mai, lui è un punto di riferimento.
0: Un po' di date, le so. L'altra cosa, la terza che hai detto?
1: Date. Moto?
0: La date, in quel senso lì. Bene, allora abbiamo un'altra canzone di persone che con le moto sanno qualcosa a che fare. Motley Crue!

0: Pornostar, Motley Crue, brano del 2000 dall'album New Tattoo. Come vedete la nostra scaletta prevede tutte cose che riguardano i tatuaggi, ovviamente i Motley Crue ne sono pieni. E stavamo parlando di Motley Crue con The Viking, perché lui Motley Crue li conosce bene, si è andato a vedere. Ha un ricordo particolare dei Motley.
1: Sì, non li ho visti. Li ho visti per la primissima volta all'Idroscalo, che era un Gods of Metal, sempre nei primi anni 2000.
0: Idroscalo, Milano.
1: Milano, esatto. E poi l'ultima volta che li ho visti intorno doveva al 2015, che doveva essere il loro tour d'addio, li ho visti insieme ad Alice Cooper.
0: Grande Alice Cooper, che tornerà penso prossimamente con gli Hollywood Vampire anche a Bologna, mi sembra.
2: Alle Caserme Rosse?
0: Alle Caserme Rosse, però. Sì. Andremo a vedere?
2: Sonic Park.
0: Sonic Park. Andremo a vedere?
2: Certo.
0: Già hai i biglietti? Sì, dopo, anzi, dovremmo fare come al solito.
2: Li regaliamo,
0: certo. Quindi dicevi, scusa, dei Motley.
1: Vabbè, me lo ricordo che doveva essere il loro tour d'addio, poi dopo sappiamo che in realtà ne hanno fatti degli altri. Poi la chitarra c'era ancora Mick Mars, che ancora con la salute reggeva.
0: Sì, perché Mick Mars era il più anziano, qualcuno magari ha visto The Dirt, il film, sì, dei Motley Crue, sì, dove spiegano perfettamente che lui è entrato nella band ma era già molto più in là con gli anni
1: rispetto agli altri.
0: E ovviamente, visto come loro vivevano la vita, 10 anni in più voleva dire aver fatto molti chilometri in più. E si chiedevano: ma questo poi resisterà ai chilometri col gas aperto che dobbiamo fare ancora noi? E è arrivato fino al 2015.
1: Questo è l'ultimo. Sì, penso. Non so se dopo abbia suonato ancora con loro, però quando li ho visti, insomma, era 2015.
0: Vabbè, devo dire, tanto di cappello, cioè dai primi anni 80 fino al 2015 e ancora still alive.
1: Rispetto.
0: E tu sai quali sono le tue band preferite?
3: Ah, beh, allora, si può dire che tra i miei preferiti in realtà
0: tipo per esempio Tale Padre Tale Figlio, Iron Maiden e soprattutto no, The Incredible no. Borgo Band.
2: quella è per prima,
0: quella è per prima.
2: È molto più peso, lui va sul più pesante.
0: Ah, più pesante, okay. Più tipo death metal o...
3: No, guarda, devo dire, sono molto anche The Cure, per dire. Io ascolto un po' tutto. Bowie forse paradossalmente è il mio artista preferito, però ascolto anche Deftones, anzi sono stato al loro live, il loro ultimo live a Carro Ponte, sempre a Milano.
0: Allora sicuramente non hai impreso da Mr. Pierroni come gusti, sei andato per la tua strada e hai fatto molto bene, perché ognuno deve coltivare il proprio gusto.
2: Vorrei dire così, è partito dal trap, eh?
0: Vedi poi che anche uno poi capisce dopo un po' il trap, dopo un po' dove ti porta, vedi che alla fine anche se parti dal punto sbagliato, ma se hai un po' di coscienza arrivi al punto giusto. Quindi anzi il trap aiuta, perché più schifo di così non può fare, quindi puoi solo migliorare.
3: Parto sempre dal basso in tutto, io parto appunto
0: dal basso, tipo lo strumento,
3: anche lo strumento.
0: Suoni il basso?
3: Suono il basso.
0: Allora prendiamola, perché Pieroni, quando è che lo prendiamo a suonare?
2: Siamo il secondo bassista, perché abbiamo
0: tutto bassista. Doppio noi nell'Incredibile Borgo Band, anche triplo. No, quest'anno lo facciamo doppio al massimo. Allora, due batterie, no, tre chitarre, una tastiera sola, ma ne potremmo avere due.
2: Uno ibrido.
0: Se togliamo una voce possiamo avere due tastiere.
2: Può cantare e suonare?
0: No, può anche solo suonare. Volendo. E ci manca il secondo bassista, perché allora, ovviamente noi per devozione al nostro grande bassman Black non volevamo offenderlo con un altro bassista sul palco, perché sa, ci tiene. Però in
3: allora,
0: questo
3: io
0: caso
3: non permetterei mai di entrare.
0: No,
2: ormai è fatta,
0: lo dico io, sei assunto. Tutto pronto. Torniamo ai tatuaggi. Quindi voglio dire, queste tecniche che si diversificano, la macchinetta, parliamo della macchinetta. Tu Matteo sei ovviamente esperto anche di macchinette, no?
1: Ma sì, ho iniziato a tatuare a macchina, i primi che facevo...
0: Io che sono un elettrotecnico più o meno a 220, a 12 volte, quanto va sta macchinetta?
1: A 380.
0: Con
1: i clienti più cattivi usiamo la 380.
0: Più che altro voglio sapere la frequenza di martellamento, che te dovresti sapere più o meno.
1: Ma ormai io tatuando a mano ho la mia frequenza personale dentro nel polso.
0: Io pensavo che ci fosse una differenza di velocità.
1: Si lavorano con voltaggi diversi a seconda se uno deve fare una linea più o meno spessa, un riempimento.
0: Questa cosa è tecnica, a me mi interessano un sacco, parliamone.
1: un riempimento, una sfumatura. C'è da dire poi,
0: no,
1: che...
0: allora diciamo, se devi fare una linea dritta marcata, con che tensione e frequenza decidi di andare?
1: Dipende molto anche dalla mano del tatuatore, in realtà. Se uno che va veloce o se uno che va lento.
0: Allora, per esempio, se uno va veloce, cosa predilige?
1: Utilizzerà un voltaggio più alto.
0: Perché è più potente o
1: sì,
0: perché fa prima.
1: Perché fa prima ed è veloce.
0: Andare. Se invece sono più lento, deve andare un po' più piano.
1: Esatto.
0: Ed essere più preciso e quindi non ha.
1: Esatto.
0: Ok. Quindi per spiegarci, quando vi trovate sulla sala operatoria di un tatuatore, se vedete uno che ha una frequenza che. Vuol dire che uno che va a manetta. Tan, tan, tan, tan, tan, e uno che gli piace andare più piano.
1: Voi venite da me e dite tic tic tic e basta.
3: Si sente il rumore, no? Della pelle.
0: A mano sì, ovviamente. Che questo spiegaci un attimo com'è questa tecnica a mano. Di cosa è composta? Quali sono gli attrezzi?
1: Ma uno può usare un po' quello che preferisce. Si usa
0: anche un martello, un cacciavite.
1: No, assolutamente no. Punta e mazzetta. No. Chiaramente, come dicevo prima, si usano aghi, sterli e monouso.
0: E questo fin lì.
1: Dopo, io il mio sistema, diciamo che è quello di legarli a una bacchetta.
0: Cioè, quindi tu fai quanti aghi leghi assieme?
1: Oh, solitamente.
0: Secondo me anche del tratto.
1: È un ago singolo. È un ago singolo che a sua volta è composto da tanti aghi. Anche lì, a seconda della linea che devi tracciare, del lavoro che devi fare.
0: Più spesso, meno spesso.
1: Esatto. Gli spessori vanno dai 3 aghi fino ai 18.
0: Va bene. E mettendo per esempio la sfumatura, perché devi fare una linea dritta, nera o quello che è. Dopo però devi fare la sfumatura, quindi come si fa la sfumatura?
1: Nel mio stile la sfumatura la fai con il puntinato, ovvero il dotwork, e solitamente si usa una misura di ago non troppo grossa, perché la sfumatura la fai con la tecnica del puntinismo, distanziando i puntini tra di loro.
0: Quindi hai degli aghi fra di loro più lontani?
1: No, molto vicini, molto in realtà, vicini. E molto piccoli.
0: Io non ho capito niente.
3: No, sono anche da linea.
0: Ah, quindi più piccoli, chiaramente, che lasciano meno impronta dell'inchiostro, sì, e quindi sì. Ne rimane meno sulla pelle, quindi da un nero scuro rimane più un grigino.
1: Non esattamente.
0: Allora spiegamelo.
1: Noi lo dobbiamo spiegare. La sfumatura la fai distanziando i puntini tra di loro.
0: Però quindi non cambia quanto inchiostro ci metti, quanta pressione ci metti?
1: No, la pressione bene o male è sempre quella.
0: Quella.
1: Sì, lavorando a mano la pressione varia anche in base al punto del corpo.
0: Quindi facciamo finta che tu stai facendo una linea, a un certo punto devi fare una sfumatura, cosa cambi?
1: Cambierò magari il tipo di ago, prendendone uno appunto più piccolo e lavorando in maniera diversa.
0: Come lavori in maniera diversa?
1: Per fare una sfumatura appunto si usa un ago che è più sottile. E distanziando i puntini tra di loro.
0: Questo
1: parto con un puntinato fitto e vado a diradarlo man mano. E questa è la sfumatura.
0: E questa è la sfumatura, sì. Va bene, sfumiamo e facciamo della musica rock. Vai Pieroni.

0: che bello questo pezzo.
1: Questo è dedicato a te. Queste sono le sigle delle nostre nuove rubriche dedicato a te, perché vogliamo ovviamente inserire le vostre dediche nella nostra trasmissione Rockimborgo Live. Abbiamo qui, dici Pieroni, quali sono le dediche che vogliono fare i nostri ascoltatori?
2: Sì, una dedica del Baro
1: al grandissimo
2: Watch.
1: Ah, ok, perché oggi è il compleanno di Luca Conti, detto anche Watch, quindi tanti auguri Luca. E il Baro ovviamente ti dedica la prossima canzone di cui parleremo, ma quello che abbiamo appena ascoltato era Marilyn Manson, Beautiful People, anche se Marilyn Manson tutta questa bellezza in sé non la esprime, se non esprime una trasgressiva,
2: ma è un discorso profondo, un discorso parla profondo. Di tatuaggi, cioè le...
1: ovviamente Marilyn Manson è tra i piercing e i tatuaggi, lui insomma ne ha, ha più piercing o tatuaggi, Sam?
3: Penso abbia più tatuaggi, se non sbaglio.
4: Che abbia più tatuaggi, sì.
3: Anche perché i punti che puoi fare più tatuaggi sono molto di più di quelli che puoi fare piercing alla fine, quindi.
1: Eh sì, beh. Certamente, anche perché non ti puoi proprio riempire di metallo quando magari devi anche viaggiare, come faremo noi, io proprio il Baro, Luca Conti, Saul e Mauro, che stiamo per partire per Tarifa venerdì mattina, partiamo da Bologna e ce ne andiamo per 3 giorni di bellezza sul, in questo grande posto che io amo, sull'Atlantico, a vedere un po' di vento che passa. Quindi questa è dedicata dal Baro a Luca e quindi ci ascoltiamo un grande pezzo. Vai Pieroni!

0: Siccome il tempo stringe, questa tattoo dei Van Halen, la dedica del baro al Watch. Noi siamo in chiusura, quindi salutiamo i nostri grandi tatuatori, The Viking e Sam. Un saluto ai nostri amici che ci ascoltano, ragazzi.
1: Ciao ragazzi, venite a tatuarvi numerosi, venite a farvi piercing.
0: Dei grandi, gran piercing e tatuaggi.
2: Esatto, venite pure quando volete, anche senza appuntamento, io sono sempre lì.
0: Siamo sempre pronti a bucarvi e a segnarvi per tutta la vita. Quindi questo è Rock in Borgo Live, come sempre, tutti i mercoledì sera dalle 17, da 19, scusate, alle 20, dal MRC Studios con Pieroni in console, che ci ricorda la nostra chat.
3: Oh, potete mandarci messaggi per la prossima volta, 348-7607-907, ma dovete seguirci
0: anche su tutti i social. Seguiteci sui social perché metteremo vari contenuti delle puntate e anche di tutto quello che faremo. Il grande Amos che non c'è! Buona serata!

0: Sono le 20.
1: E 4 minuti.
0: Sono le 20.
1: E 4 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: 3, 2, 1.
1: Questo è il Luca Vecchietti Show.
2: Eccoci qua ragazzi, ancora 55 minuti di super musica in compagnia del vostro Luca Vecchietti. Iniziamo subito, abbiamo Malcolm Todd che ci presenta Earrings.

0: Luca Vecchietti Show. I love it so much.
1: Maya Smith. Ci siamo ascoltati

Save Your Tears. More music, golden favorites. Un grande remember, sono The Supertramp. Era la fine degli anni 70. Questo capolavoro si intitola Child of Vision.

0: eccoci qua ragazzi con le nostre curiosità dopo esserci ascoltato Dua Lipa, Pitbull, Adele con This War. Iniziamo con la prima curiosità. Per secoli l'Erzberg, un nome della Stiria in Austria, è stato sfruttato per i suoi giacimenti di ferro. Ne era così ricco che il minerale era estratto direttamente all'aperto come in una cava, dando così alla montagna l'aspetto di una piramide a gradoni. La produzione di perle coltivate in vivai venne avviata verso la fine dell'Ottocento dal giapponese Kochiki Mikimoto, che in seguito dedicò la sua vita all'obiettivo di ottenere perle dalla qualità sempre più alta. Le abbazzee erano antiche feste religiose dell'Asia, durante le quali si era obbligati a tenere un assoluto silenzio. Silenzio, guai chi parla. Gran festa, insomma. La 24enne Ambra Sabatini, che ha perso la gamba sinistra in seguito ad un incidente, è un asso dell'atletica. Fra i suoi più importanti successi, i tre ori nei 100 metri conquistati alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, ai Mondiali di Parigi del 2023 e a quelli di Nuova Delhi del 2025. Nel corso di un programma scientifico condotto negli Stati Uniti nel 1965, un delfino di nome Tuffy venne addestrato per fornire assistenza agli studiosi impegnati nelle ricerche sottomarine. Abbiamo l'ultima. Secondo una leggenda, fra Angola, Congo e Gabon vive l'abada, un animale dalle dimensioni di un asino e simile all'unicorno, ma con due corna sul muso. In essa è racchiusa una sostanza in grado di annullare l'effetto dei veleni e curare ogni malattia. Torniamo ragazzi al nostro show dopo esserci ascoltati queste curiose curiosità.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
2: Here

0: al Luca Vecchietti Show. Ci ha presentato Mr. Electric Blue.
1: Luca Vecchietti.
0: Prem Jam con Blackberry.

0: Luca Vecchietti.
1: Era Doja Cat con Say So. Ed ora andiamo sul nostro palco The Goo Goo Dolls. Ci presentano Misery. Buona musica, amici, e buon divertimento.

con Selena Gomez abbiamo concluso il nostro appuntamento di oggi. Era Back to You, ecco la nostra sigla che è partita, ci dice che dobbiamo andarcene. È stato un piacere stare insieme a voi per questi 55 minuti. Luca Vecchietti

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: cominciamo male, però io non ho ancora aperto il microfono, già vi vedo ridere. D'accordo che siamo in spiaggia qui a Milano Marittima, però senti la risacca, che spettacolo. Ve l'avevamo promesso che saremmo stati questa sera in diretta da Milano Marittima. Milano Marittima, capito il collegamento, no?
1: No, ma noi siamo scemi comunque.
2: Sì, scemi noi, capito? Siamo scemi noi poi.
0: I prossimi 120 minuti li passerete comunque con il sottoscritto Luca Conti e con le due voci che avete già sentito, i miei due soci, amici, compari.
1: Luca Marini presente.
2: Diego Chateau, come back.
1: Senti,
2: guarda, mi senti come sto cazzando la canna?
1: Sì, la cazzi bene, secondo me.
0: Va bene, io direi che è giusto ricordarvi che siete sui 927 kHz di Power 927, che abbiamo anche però molte radio partner che il mercoledì sera si collegano con noi per ripetere il nostro segnale meraviglioso. Ringraziamole, va.
1: Beh, noi stasera saremmo potuti essere anche su un'altra frequenza, magari un po' a potenza un po' più ridotta, andata male.
0: Sei un... Guarda,
1: dai, via, partiamo con le radio partner. Maledetto. Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia e in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellano in AM sui 1098 e 711 kHz in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E quindi Radio Bobs in streaming radiobobs.net. Non dimentichiamo,
1: non dimentichiamo.
2: Numero WhatsApp per i nostri amici 351 96 26 927. Se volete mandateci pure anche un audio, se simpatico lo manderemo in diretta,
1: tutta a nostra discrezione chiaramente. Ricordiamo
2: soprattutto se c'è Luca,
1: esatto,
2: a discrezione. Io faccio passare tutto, Luca non fa passare niente.
1: Bravissimo, ci vorrebbe...
0: io sono sempre gentilissimo.
1: Ricordiamo anche l'indirizzo web,
0: la nostra pagina web, certo,
1: esatto,
0: giusto.
1: www.power927 in cifre, come dice il nostro
0: conductor.
1: Volevo dire un'altra parola, che era quella della gentileria di prima, punto EU.
0: Stasera Mark Mayer.
1: Sì.
0: Da questa pagina web che vi ha appena ricordato Luca potete anche ascoltare lo streaming, per cui è molto semplice. Magari siete con il cellulare, magari avete un cellulare con la mela morsicata, non sapete come fare, andate sul sito e cliccate sul play e ci ascoltate. Chi ha scritto cosa c'è?
2: No,
0: io vi metto le mani addosso.
2: No,
0: stasera.
2: No, cioè, allora, siccome...
1: anche stasera?
0: Sì.
2: Perché allora, siccome giustamente Luca ha detto. Poteva esserci un'altra frequenza, no?
0: Sì.
2: E qualcuno ha scritto un'altra frequenza. Bolle qualcosa in pentola antenna. No, è già proprio fulminata, non bolle proprio.
1: È bollita.
0: Quando c'è la simpatia c'è tutto. Va bene, si parte. 120 minuti lo aspettano.
3: Walking down street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the skywave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: Bello.
1: Ha detto cucco bello.
2: Ma perché questo è un pezzo che dava al mare?
0: Assolutamente no, però ma siamo noi ad essere al mare.
3: Venga, cioè, signorina, il cocco è tutta vitamina.
0: Stiamo degenerando, ragazzi, sono solamente le 22:12. Io vi voglio avvisare del fatto che prima voleva essere un semplice carambur. Piace carambur, vero? Quando parlavamo di Milano Marittima,
4: pasta?
0: Sì, certo.
4: Carambur e quattro formaggi.
2: Mi ha appena mangiato.
0: È una cosa che avranno capito solamente i pochissimi che prima di ascoltare la diretta si sono per caso collegati sulla nostra pagina Facebook. A proposito, ci siamo dimenticati prima, ma potete sempre cercare la pagina e diventare nostri amici, perché lì ci sono tutte le novità, pubblichiamo cose, eccetera.
2: E ci potete sentire anche da lì.
0: Anche da lì abbiamo il link per lo streaming, ma abbiamo messo appunto una bella foto nostra così estiva. Guarda che belli che siamo, in formato cartoon, siamo stupendi. Poi lo faccio vedere anche a te, Luca, che non sei social e non sai mai niente.
2: I cartonati.
0: Siamo praticamente i cartonati.
2: Che non dobbiamo dirlo forte.
0: No,
2: qualcuno
0: potrebbe sembrare un riferimento giusto.
2: E invece
0: non è questa la nostra intenzione. Abbiamo ascoltato Gladys Knight and the Pips con la sua Lovin' on Next to Nothing, occasione per festeggiare il suo compleanno. Nata infatti il 28 maggio del 1944, in questo caso abbiamo ascoltato un pezzo estratto da quello che secondo me è il più bel album della sua carriera, almeno di quella trascorsa insieme al gruppo dei Pips. Dovete infatti sapere che i Pips alla fine erano tutti parenti, perché c'era Merald Bubba Knight, fratello di Gladys, insieme ai cugini Edward and William. E detto questo, parte invece il nostro primo vinile della serata. Questa è la prima Luca Marini Selection.
2: Guarda,
0: frigge parecchio, per cui abbiamo detto dobbiamo parlare un po' di più, sennò si sente. Bello però questo inizio così con il basso prorompente, mamma mia. Loro sono 52nd Street, ho detto bene?
4: Bravo,
2: detto bene.
0: Children of the Night, l'album. Erano gli anni 80, l'86 per la precisione.

0: Chi non si ricorda questo album, The Wild Heart 1983, la voce meravigliosa di Stevie Nicks. Qua da solista con il brano Stand Back dovete ringraziarmi, perché sono andato a pescare una canzone che vede la collaborazione di un artista al quale voi siete particolarmente legati, e sottolineo voi.
1: Questo è vero.
0: Stevie Nicks infatti scrisse questo brano il giorno del suo matrimonio, dopo aver sentito Little Red Corvette di Prince in radio, averne subito trovato un'ispirazione. Registrò la demo, andò in studio per la registrazione e lì ebbe la fortuna, diciamo inaspettata, di ricevere la telefonata di Prince, che poi si recò in studio e collaborò con loro. Però c'è una cosa da aggiungere, che il vostro amico, un po' braccino, volle il 50%.
1: Poi, dammi la metà.
0: Il 50% dei proventi. Va bene, ha fatto bene, sì, ha fatto bene. Oh, questa è un'altra Luca Marini Selection.
1: No, questa sì. Quella dopo no.
0: No, vabbè.
1: È tristissimo.
2: Erpomata.
0: Tristissimo, erpomata. Però quando abbiamo sentito l'intro della canzone che invece ascolteremo adesso,
1: ce l'ha fatta venire.
0: Vediamo se anche voi siete d'accordo con noi. Un pochino, un po' più lento, un po' più piano bar.
1: Certo. Però dai.
0: Però ci siamo. non siamo normali, È giusto così. E loro sono Matt Bianco. Cos'è che abbiamo scelto? Non me lo ricordo già.
1: Half a minute.
0: Half a minute.
1: È proprio
0: il
1: lei.
0: Nostro mezzo minuto.

0: Ci fosse con noi l'amico Maurizio questa sera, avrebbe sicuramente gradito queste percussioni. Tra l'altro, se non ricordo male, lui aveva visto dal vivo Matt Bianco al Blue Note un po' di tempo fa, per cui insomma, bello ascoltare questa Alpha Minute. Mi vedo impegnatissime, non so bene. Allora, per quanto riguarda il social media manager, so che ha sempre da fare, eccetera.
1: Sì,
0: e tu sempre, cosa stai combinando stasera?
1: Casino,
0: come al solito,
1: casino,
0: niente. Perfetto. No, una cosa l'ha fatta, ha selezionato questo pezzo, è che né io né Diego ricordiamo, però
1: io
0: magari fra
1: bene.
0: Poco sì.
2: Poi vicino.
1: Mamma mia, che pezzo questo, ragazzi.
0: No, è un bel pezzo, no. Devo ammettere che è proprio una bella canzone, un ritmo sincopato, come dicono quelli che ben sanno. Non che ben pensano.
1: Non sincopatico.
0: God Have Your Love, loro sono Mantronics.

0: sono
1: solo canzonette.
0: No, vabbè. Ve l'ho fatto, lo scherzetto. Pensavate che non avrei avuto il coraggio di aprire il microfono, e invece sì. Edoardo Bennato, questo era il primo spazio Made in Italy della serata, dedicato ad un grande polistrumentista al quale siamo particolarmente affezionati. Questo era il suo Sono solo canzonette, title track dell'album pubblicato nel 1980, a poco meno di un mese dall'uscita del precedente Uffa Uffa, perché in quel 1980 lui ne sparò fuori due nel giro di un mese. Cose che adesso non si potrebbero più fare, immagino.
2: Anche quello precedente, un anno prima.
0: Burattino, l'altro era un anno prima.
2: Burattino senza fili,
0: perché un anno prima. Ma questi ragazzi, lo stesso anno, a distanza di un mese.
2: Sì. Lui aveva preso sto filone di fare, vabbè, Burattino senza fili, tutte le canzoni su Pinocchio.
0: Certo.
2: Tutte su Peter Pan.
0: Sì, assolutamente. Erano un po' i concept album come andavano di moda negli anni 80, ma io ricordo che i discografici dell'epoca non furono particolarmente contenti della cosa.
2: Troppo
0: ravvicinati, pensavano che avrebbero, probabilmente avevano anche ragione, perso un po' di vendite, il volume di vendite.
2: Infatti Uffa Uffa non è che...
0: No, Uffa Uffa non è uno dei suoi più memorabili. Già questo Sono solo canzonette è un'altra cosa. Questo era molto bello, devo ammettere che era molto bello. Allora, la prossima non ha intro, per cui ci salviamo, non potremo fare brutte figure. Possiamo però dire anticipatamente di chi parliamo, Luca.
3: Five Star.
0: Con?
3: All Fall Down. All

0: comunque volevo approfittare di questi ultimi secondi della canzone per dirti che il pezzo, la versione perlomeno che abbiamo passato prima di Mechatronics,
1: Mechatronics
2: era
1: sì, a posto, guarda, cioè.
0: Beh, comunque era di rara bruttezza, posso dirlo, ma quella versione, non la canzone,
1: la versione era stranissima, cioè, io rap su quella pezzo lì non l'avevo mai sentito,
0: bruttissima. Ah, quindi non si chiamavano Mechatronics?
1: No, non ancora.
0: La memoria mi fa brutti scherzi.
1: Forse Cheese Mechatronics.
0: Cheese Mechatronics, certo.
1: No, ma va bene. No,
0: pure avanti così, non c'è problema. Va bene, amici, si cavalca a grandi passi verso la mezzanotte, ma abbiamo ancora tanto tempo da passare insieme, tanta musica ancora da ascoltare, a partire dalla prossima, che questa volta dovrebbe essere la versione giusta, io non ci giurerei, ma non vedo cose strane, no, segnalazioni, giusto. Per cui dovrebbe essere lei. E lui è Antonio Bianco, scusate, Anthony White, mi è scappato, scusatemi. E il pezzo è Block Party.

0: Grandissimo pezzo per il nostro momento 101 like questa sera. Fatback Bang, I Found Loving.
1: Ma chi è che ha selezionato sto pezzo straordinario?
0: C'est moi.
1: Bravo.
0: Capita così raramente che mi fai un complimento per i brani scelti, che effettivamente quando capita la cosa un po' mi emoziona, direi. Era un pezzo del 1983, pensate che loro sono stati considerati fra i primi a pubblicare un disco rap, addirittura mesi prima di Rapper's Delight, eh?
1: La ciumbia,
0: quelli bravi. Dalla butto lì, il titolo era Personality Joke della canzone, e l'anno è il 1979.
1: Però.
0: Ed ora il cameo, Larry Blackmon and Friends, Back and Forth.

0: Scusa Luca, ma mi hai fatto pian corpo, come dicono.
1: Pensavo stessimo per suonare l'etichetta.
0: Ma no, io ero un attimo distratto perché stavo guardando la presentazione dell'uscita di un 45 giri, addirittura tiratura limitata di ben 500 copie numerate, anzi scusate, non di ben, ma di solo 500 copie numerate, di un gruppo al quale io sono affezionatissimo. Parliamo di musica italiana, quindi Luca puoi uscire tranquillo.
1: Ah, okay, va bene.
0: E sono i Pooh con Chi fermerà la musica. 45 giri, picture disc numerato, una cosa che bisogna avere. Noi collezionisti viviamo di ste cose qua. Porca miseria.
2: Fa freddo stasera.
0: Allora ci sono i Change. Cambio compari, è Change.
1: Change.
0: Prima di passare alla canzone si diceva fuori onda, questa non è una canzone inflazionata, cioè fra il repertorio immenso dei Change, questa alla fine è una di quelle che passiamo meno.
1: Direi proprio di sì.
0: Sicuramente molto meno conosciuta delle varie Search in the Glow of Love, eccetera, eccetera. Però è una scelta di Luca. Vabbè, quindi è una Luca Marini Selection. Dobbiamo far fare il jingle al nostro boss. Vediamo se Benny Brown magari ci aiuta.

0: La schiacciata senza rete, bro.
1: Vabbè, però dai, su.
2: Mi sono sentito come Di Marco.
1: Lo so io, lo so io come ti sei sentito, te lo dico dopo, però come ti sei sentito. Delicato come una brezza estiva era Fabio Concato. Il mese di maggio per lui è importante non una, non due, ma tre volte. Innanzitutto perché lui è nato il 31 maggio del lontano 1953. Nel mese di maggio ovviamente è nata anche la figlia, alla quale è dedicata questa canzone, la mitica Fiore di Maggio, la figlia Carlotta, nata appunto in quel mese. In più, in questo mese di maggio, proprio questo del 2026, ha visto la rinascita artistica. L'abbiamo già detto settimana scorsa, ma è giusto celebrarlo nuovamente, perché dopo un lungo periodo di stop dovuto a problemi di salute ha ripreso il tour. Il suo Altro di me è di nuovo in giro per l'Italia, per cui cercatelo, perché vale secondo me veramente la pena. Tra l'altro questo è un tour particolare perché non presenta solo le canzoni più famose come appunto Fiore di Maggio, Domenica Bestiale, eccetera eccetera, ma anche canzoni un pochino più intimiste di secondo piano, ma solamente per chi non conosce bene la poetica del grande Fabio. Ma ora purtroppo mi aspetta una performance, ragazzi, l'ho sentita nel fuori onda, è terribile. Ma
0: io veramente.
1: Ma è una cosa.
0: È un preludio a un pezzo. Ma
2: preludio certo. Italiano.
0: Certo.
1: Sì, lo so, ma io siccome so già che cosa succederà fra qualche secondo. È tremendo. Io vi chiedo scusa. Vi chiedo veramente scusa. Vabbè, adesso ecco.

0: avrete mica il coraggio di rifarlo, eh?
1: No, no, no. Però mi si sono aperte le cuffie, da quanto la tenevo alta, si sono liquefatte.
0: Si diceva nel fuori onda che questo era veramente un brano molto 101-like.
1: Ah, decisamente sì.
0: Del resto io almeno personalmente ho adorato Jeffrey Osborne sin dal primo ascolto, compreso questo album pubblicato nel 1984, era Don't Stop. Ma noi abbiamo scelto, malgrado l'introduzione dei due ubriachi davanti a me, The Borderline. Ma c'è un motivo per cui avete fatto una mala imitazione del buon Blasco, eh? E lo scoprirete dopo nel terzo e ultimo passaggio.
1: A fra poco.
0: Un secondo, non lo so quando è previsto. A che ora è previsto?
1: Terzo.
0: È giusto, è già andato il secondo. Sono andato anch'io, ma avete fatto mangiare il gelato, c'ho un picco glicemico che arriva al soffitto.
2: Però la crema del maestro.
1: Figurati se c'era il Giovanni con picco glicemico, lui non è che andava molto d'accordo.
0: Allora, siccome come sempre il nostro social media manager latita, voglio approfittare per salutare. Sì, latita nel senso che si dimentica di guardare il nostro la pagina Facebook.
2: Saluti.
0: Sì, lo so, ma Walter Rota ci dice: grandi, siete i migliori, forza, pubblicate di più. Allora, carissimo Walter, noi pubblichiamo relativamente poco per il vostro bene, cioè,
1: noi ci teniamo
0: alla vostra salute mentale soprattutto.
2: Cioè, Walter, io sul cellulare ho cose molto compromettenti, video che la gente pagherebbe per vedere.
0: Sì, questo è anche vero.
2: Quindi se mi scateno è finita. Cioè.
0: Ma quello non possiamo pubblicarlo, eh? Quella lì io lo so a cosa ti riferisci.
1: Lo so anch'io. Bisogna essere tenaci in queste cose.
2: Molto tenaci.
0: Vabbè, questa è una Luca Marini Selection e la cosa ci sorprende parecchio.
1: Sorprende anche me.

0: A me gli ABBA.
1: No, beh, degli ABBA.
2: A me Jeffrey Osborne invece piace.
1: Jeffrey Osborne? Ma è del Padova?
0: Queste ovviamente erano parole dell'infingardo Luca Marini. E questa sera invece è entrato in radio dicendo: ah, ma stasera voglio mettere Let's Dance di David Bowie. Cioè, l'abbiamo guardato sia io che Diego con una faccia interrogativa, come minimo, ma vabbè.
2: E che di solito quelli di si droga sono io. Cosa
1: quello fuma? È vero, però vabbè, capita.
0: Ragazzi, se vi siete appena sintonizzati, state per vivere un momento memorabile perché si avvicina il Meteor Time, ma lo faremo fra poco, il nostro omaggio meteore. Per adesso abbiamo un'altra canzone che parte perché è in vinile, un po' così.
2: Io ne approfitto, visto che abbiamo una bella intro, salutiamo un po' gli amici. Approfitta. Quindi salutiamo chi ci ha raggiunto via social, via WhatsApp, quindi Pino, Roberto, Davide, Massimiliano, Freddy, Maurizio, Beppe, Enrico, Gianmario, Stefano, Carlo, il Basman, Ambrogio, poi ce ne saranno anche altri. Adesso provo a beccarli e vediamo come vado coi tempi.
0: È un vinile, dobbiamo andare veramente a orecchio.
2: Andiamo orecchio.
1: Ci vuole orecchio.
0: Adesso però comincia la canzone. Non è vero.
2: Salutiamo ancora. Mi dà il tempo di salutare la nostra amica Gabri, anche Max, la Rosa che ci ascolta anche lei, Claudio, Gianni e Paolo, e adesso direi che potremmo farlo partire.
0: I love America!
2: Patrick!

0: quanto ci piace Christopher Cross da 1 a 10?
1: 12 10 10 10.
0: Questo era Ride Like the Wind, pezzo tra l'altro cantato insieme al grande Michael McDonald. Bella bella bella vera questa qua.
2: Questa fa parte di quelle famose canzoni Autostrada 200.
1: Ah, eh sì,
2: eh sì. Eh sì, è quella
1: è
2: di quella categoria.
1: Il mood è quello.
2: Di quella categoria lì.
0: Sì.
2: Quindi il nostro amico al secolo Christopher Charles Gepard
0: È partita bene.
1: È bravo.
2: È partita bene.
1: È brava.
2: Oggi è brava.
1: Oggi è brava.
2: Oggi è brava.
0: Guarda, sei proprio un S punto tronzo.
2: Allora, il nostro spazio mentero per Christopher Cross, come avete intuito questa sera, lo sai che ha un record.
0: Chi? Lui o questa canzone?
2: No, non con questa canzone, ma con Sailing.
0: Sì.
2: Perché nella notte dei Grammy dell'81 ha vinto i Big Four. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha vinto contemporaneamente miglior artista emergente, canzone dell'anno, album dell'anno, disco dell'anno.
0: Porca miseria.
2: Tutti e quattro nella stessa sera se li è babbati lui.
0: Hai detto niente.
2: Nonostante la sua musica che conosciamo, a parte questo pezzo che è molto grintoso, molto spumeggiante, sì, gli altri sono un pochino più soft, un pochino da... Io li definisco musica da barcavela.
0: Beh, tipo Art of Steam, bellissimo.
2: Bravissimo, quello. Infatti arrivavo anche a quella. Lui pare che abbia addirittura sostituito il chitarrista dei Deep Purple una volta. Quindi tu pensa che è rocchettaro. Però quell'icona rosa, il fenicottero rosa che c'è sulla copertina
0: di Sailing,
2: è diventata proprio il logo dell'emblema dello smooth sound, cioè di tutto quel jazz molto lento, queste cose qui. Secondo me è un artista incredibile, purtroppo.
0: E qui viene la cosa che ci ha fatto fare tutti e tre:
2: ostracismo della video generation, cioè quando nasce video.
0: Cioè, adesso si direbbe body shaming.
2: Esatto, un bel body shaming. Praticamente è stato una delle vittime di MTV perché.
0: Perché?
2: Perché era brutto. Era brutto, era cicciottello.
0: Non era televisivo.
2: Non era televisivo,
0: certo.
2: Erano i periodi, insomma, dove. Siamo gli anni dove stava già imperversando Michael Jackson, che peraltro solo...
0: No, Michael Jackson è stato quasi imposto.
2: È stato imposto nel 1982 con Billie Jean come prima canzone. Ma era proprio il periodo dove i video, cioè, dovevano essere proprio fighi.
0: Diciamo che MTV in quegli anni era veramente un po' troppo fighetta.
2: Era un po' troppo fighetta, era un pochino fighetta. Sì.
0: Questi dirigenti qui erano un po' shaming.
1: Abbastanza shaming.
2: Sailing del 1980, però il top lui veramente lo tocca con quella che tu hai citato prima,
0: Arthur Steam,
2: con Arthur Steam, perché prende l'Oscar come pezzo.
0: Cavolo, sì.
2: E la canzone è scritta a quattro mani con lui e Bart Barbarak.
0: Bart Barbarak.
2: Se l'ha mangiato. No, vai via perché non si può.
0: Bart Barbarak.
1: A settimana prossima.
2: Vabbè, la settimana prossima.
0: No, certo, non ricordavo che avesse vinto l'Oscar, però sì.
2: Aveva vinto l'Oscar. Sopravvissuto perché il nostro amico Christopher nel 2020 è stato vittima di un fortissimo Covid.
0: Ah, cavolo.
2: Che addirittura l'ha paralizzato.
0: Accidenti, non sapevo neanche questo.
2: Un bel pezzo di tempo.
0: Adesso si è ripreso, quindi?
2: Si è ripreso, è tornato a suonare. Ma è stato veramente fermo, terapia intensiva, 6-8 mesi prima di mettersi in pista.
0: C'è ancora più simpatico adesso.
2: E adesso veleggiamo con questo pezzo che è fantastico. Sailing.

0: 92.7.
1: Che cazzo?
0: Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: siccome non so quando potrà capitarmi nuovamente questa cosa, devo sottolineare che questa è una Luca Marini selection.
1: E vai!
2: Sembra incredibile,
1: ma è vero.
0: Io e Diego stiamo indagando perché probabilmente c'era qualcosa nella bibita di Luca questa sera, perché dopo David Bowie anche questa sinceramente mi sembra un po' troppo.
2: Che piadina hai preso tu?
1: Guarda, ma come lo ricordo.
2: Andiamo bene.
1: Mi sembra l'allucinogena.
0: Sì. I funghi lì erano andati malissimo, così Vasco Rossi, la sua splendida giornata, chiude gli spazi italiani almeno per questa sera. Luca, cosa devo dire? Sono veramente scioccato da questa scelta. Ebbene, siamo precisi, si parte con l'ultimo momento della nostra serata in diretta, quindi gli ultimi 25 minuti, perché ormai questo è più o meno quello che manca, con le ballate, con lo slow jam, con quella musica così rilassante che ci ricarbura entrambi tre, giusto?
1: Entrambi tre.
0: Isley Brothers, I'm High.

0: Non solo Ervin e Marvin, ma gli Isley Brothers al gran completo con questa May High. Del resto ricordo perfettamente essere il nome di un personaggio mitico di Leslie Nielsen.
1: Non è vero, non l'ha detto.
2: Appena abbiamo messo il pezzo, io e Luca abbiamo detto: cavoli, May High, come Leslie Nielsen, quando fa la parodia dell'esorcista.
1: Chi è? Mai sentito?
2: Ma è veramente una cosa schifosa.
0: Vabbè, voi serpi siete. E dopo gli Isley Brothers, finalmente una Luca Conti Selection. È dalle 10 che la voglio passare questa.
1: È vero, dalle 10 di settimana scorsa.
0: Addirittura. E questo è il momento giusto. Lui è Paul Davis. Una ballata di quelle con la B maiuscola. Cool Night.

0: This is Power 927. Non-stop music is back to life.
1: Celebration. 927.

0: beh, ricordo un vecchio corso di rumba, ragazzi.
1: Porca, non ci credo, non è vero, ma non l'ha detto.
2: Un'altra volta. Beh, è un millantatore.
1: Il corso di trumba, te
2: lui, lui prende le robe che diciamo noi,
1: mamma mia,
2: e le fa sue. Te pensa. Meno male che quella che adesso dico non gliel'ho detta.
1: Sì, perché se no ti.
2: Se no
1: ti
2: diceva
1: anche.
2: Ma
1: quello.
2: Sapete che questa roba.
0: Ma non vi ho detto che la mia partner era una gran gnocca, peraltro.
2: Mamma mia.
1: Il padre Meiai e la rumba. Vabbè.
0: Vabbè, cosa c'è da dire su questo pezzo?
2: Allora, nel testo c'è a un certo punto una frase che adesso io la dirò sicuramente male, che è Naku penda pia, naku taka pia me pensi we.
0: Sì, sì.
2: Questa qui è una frase in swahili.
1: Sì. Che devo in napoletano per come l'hai detta. No,
2: vabbè. Cioè, ma anche te non sei d'aiuto, eh?
1: No, è vero, hai ragione.
2: Cioè, già c'è lui. Sì, sì, ci metti, cioè, anche tu.
0: Anche ti possiamo chiamare Diego Da Vinci.
2: Sai, santo cielo. Va bene, in swahili comunque vuol dire
0: sì.
2: Ti amo anche io, ti voglio anche io, amore mio.
0: Ah, io ricordo che all'epoca questo pezzo qui, oltre ad essere secondo me uno dei più belli di Bad, una canzone meravigliosa, una ballata straordinaria, scritta di getto peraltro da Michael Jackson, disse che gli comparve così nella mente.
2: Meno male, pensavo gli avessi scritta tu da tua serata. Ormai
1: ci poteva stare.
0: Ce l'avete con me stasera, però io stavo dicendo delle cose precise, sensate, delle informazioni di un certo tipo.
2: Vabbè.
0: Dicevo che all'epoca le liberiane ne furono molto colpite, perché passavano un momento storico non facilissimo in quel paesello dell'Africa, per cui sentire che una grande star, il più grande di tutti, King of Pop, scrivesse una canzone su di loro, insomma, le inorgoglì non poco, basta, sto dicendo solo
2: e
0: questo.
2: E da lì, sapendo che poi le liberiane erano anche un po' gnocche.
0: Ma questo lo dici tu.
2: No, te lo dico io. Parole il cavalier Berlusconi ha detto: prendo UEA al Milan che è della Liberia e vediamo cosa succede.
0: Vabbè, possiamo andare oltre.
1: Finalmente. Meglio.
0: E qui abbiamo invece un pezzo della SOS Band scelto da Luca Marini, ma condiviso da tutti,
1: molto,
0: entrambi tre,
1: condiviso,
0: come sempre.
1: Molto bene,
2: condiviso.
0: Non sono molte le ballate a firma SOS, di solito le conosciamo con pezzi un pochino più ritmati. Comunque anche in questo pezzo c'è la produzione di Jimmy Terry Lewis.
1: E si sente, va?
0: Ispiratissimi in questo LP, ancora di più in questo singolo. Meraviglia. Tell Me I Still Care, se non ricordo male il titolo
1: quello,
0: della canzone. Ascoltiamocela.

0: dite una tale quantità di stupidate che poi io dimentico le cose importanti, perché prima il pezzo Liberian Girl l'abbiamo passato per un motivo preciso, era occasione per celebrare e per festeggiare il compleanno di Paulinho da Costa.
1: Grande Paulinho.
0: Che possiamo ricordare, che sicuramente dovreste tutti ricordare come uno dei più prolifici percussionisti della sua era, della sua generazione, che poi è un po' anche la nostra, lui è un pochino precedente, a dire la verità, visto che è nato il 31 maggio del 48, effettivamente. Però in quegli anni lì, diciamo che fra i 70 e gli 80, anche qualcosa dei primi anni 90, lo vedevano protagonista praticamente con i più grandi sempre. Michael Jackson ha suonato da Thriller, appunto, a Bad, eccetera, eccetera. Madonna non ne parliamo, cioè ha passato veramente tutti, era ovunque, era un po' il prezzemolino, però un grandissimo percussionista, per cui era giusto omaggiare anche lui.
1: Prima che fai partire, volevo fare un advice, perché ci ha scritto un amico, che adesso scusami, devo andare a riprendere il messaggio.
0: Vai tranquillo.
1: Anton, che quando abbiamo trasmesso le meteore, ci ha suggerito di guardare un documentario che si chiama
2: sembra di essere al gabinetto.
1: Sì, ma veramente.
0: Ma io ho versato un po' d'acqua.
2: Ah, ecco, il rumore misterioso.
1: È uno ve lo dico, è uno spettacolo pietoso. Sta bevendo acqua naturale
2: dalla
1: tazza della tisana.
0: Mi è stata fornita gentilmente da un E quindi che cos'è? Che
1: allora,
0: la contestazione qual è?
1: Ci suggerisce di vedere un documentario che c'è sul canale HBO, quello legato a
2: Discovery Plus.
1: Discovery Plus, ma anche a Sky, mi sembra.
2: Forse
1: HBO
2: adesso
1: HBO c'è anche su Sky,
2: sì, da poco tempo. Sì.
0: Non so, ma non importa. Non è così importante.
1: No, vabbè, comunque. Insomma, c'è questo documentario che si chiama Yacht Rock, dove probabilmente si parla anche di Christopher Cross.
0: Ah, okay.
1: E ci segnala anche un canale Telegram dove si può anche andarlo a vedere.
0: Ah, va bene.
1: Quindi
0: va
1: magari bene. Poi lo facciamo girare.
0: Grazie dell'informazione.
1: Grazie.
0: Certo. Va bene, posso andare avanti? Che c'è l'ultimo pezzo da ascoltare.
1: Certo.
0: Ultimo prima della sigla, dei saluti, per cui rimanete qua sui 9.27 perché abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme. I prossimi con Bill Withers. Pensa che questo qua non è proprio una lentissima, l'hai scelta tu, ma se vogliamo non è proprio una lentissima.
1: E mi piace.
0: E non sunshine, sì.
2: Vabbè, direi che va bene così,
0: Borderline. Vabbè. E invece il buon Luca è andato a beccare Lovely Day, che di lento ha veramente poco, perdonatelo.
2: Perdonatemi.
0: Pazienza. La canzone comunque è bella, Bill Withers, Lovely Day.

0: come lo spot della Bontempi del 72, guarda, uguale Luca. Lovely day, Bill Withers, è giunto il momento dei saluti, siamo in ritardo, presto che tardi,
1: salutiamo le radio,
2: Radio Samba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo,
1: Centrale Milano in AM sui 1575 kHz,
3: è mezzanotte,
4: ed ora ci colleghiamo con Radio Power, 92741, of the best time in the day, night time lover.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: T'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto, eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola, piccola, sempre.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara! E pensare che